0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Ragazzi, io sono vecchio, sono del 59, ma ai miei tempi la punizione più temuta di tutte dalla mamma era quando ti guardava, alzava il dito e ti diceva: oggi tu non esci, stai in casa tutto il giorno. Era peggio che l'ergastolo. Ciao ragazzi.
2: Buongiorno Combricola, buongiorno mia cara radiofonologi. Meno male che oggi è martedì, perché ieri è stato il peggior lunedì di merda. Si può dire peggior? E nonostante tutto ho dimenticato anche gli auricolari e non potevo ascoltarvi, ma guardavo la luna e dicevo: anche loro, i miei radiofonologi preferiti, stanno guardando la luna. E comunque c'è una comunicazione tra me e loro. Ciao dal Max e buona settimana.
3: Ale Garbagai, queremo augurare Carlo D'Alecco.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Sergio, ti sono vicino, ci siamo capiti.
2: Buongiorno, la mia missione impossibile di oggi sarà arrivare a sera portando pazienza con gente che farebbe perdere la pazienza anche un morto. Ho già detto tutto, comunque buona giornata da Mantova.
3: Perché se non paghi un panino con la salamella almeno 200 euro? Sei povero, un poveraccio.
4: Gli scombriccolati del mattino. Talk about it.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Boh, bei patasniau, buongiorno, così. Perché mi andava a augurarmi buongiorno? E buongiorno soprattutto quel bel patatone di Sergio Sirone. Saluti Sara da San Mauro Torinese.
2: Bisogna ripristinarlo l'anno di militare, bisogna ripristinarlo, anche quella signora che ha detto che il figlio non è carne da macello. Al militare anche lei, avanti, in riga, uno, due, uno, due, uno, avanti, pulire i cessi e via andare.

dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.

0: Buongiorno, patatoni!
1: Patrizio, Monello, Patrizio, Monello, Patrizio, Monello.
2: La combriccola, la combriccola, la combriccola di Radio Number One!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: E comunque ci stanno due anguille, no? Uno dice all'altra: uè, ciao anguilla, come stai? Mica tanto bene. E l'altra dice: vabbè, dai, stai tranquilla.
2: Buongiorno Combriccola, buongiorno number one. Certo che esistono gli alieni. Basta guardare il mio capo reparto quando mi deve dire di andare a lavorare. Fa di quei versi incomprensibili, di quelle gesticolazioni. Sicuramente alieno, chi lo capisce quello. Ciao a tutti, buona giornata.
3: I vostri messaggi? Tesori dell'umanità, anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: number one, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
0: Attenzione, tra poco sentirete una voce profonda, non per il tono, ma perché è ancora sonnata. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.

0: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Nessuno dei tre fenomeni conduttori è mai stato sottoposto a violenza durante il programma. Sono proprio così di loro.
2: Buongiorno, sono Romano Prodi. Volevo augurare a tutta Combricola una buona giornata.
3: E niente, il mio rito propiziatorio è accendere la radio la mattina sperando che voi siate guariti, ma niente, è il tempo di 30 secondi e mi rendo conto che anche oggi è andata male.
4: La combriccola,
5: la combriccola,
4: la combriccola
6: di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: E comunque sia, miei cari fanciulli, miei tre conduttori che fanno tanto finta di nulla, di non sapere il grande furto che tutti e tre avete combinato, che manco la banda del buco. Su, la vogliamo dire? Lo vogliamo dire? Lo vogliamo dire che avete rubato il cuore di tutti noi ascoltatori che vi amiamo alla follia? Un bacio grande, siete sempre i migliori.
2: Ma non è vero che il tonno non capisce le battute, non le capisce tutte, però tipo le battute di pesca le capisce.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Sì, buongiorno a tutti, io vorrei fare i complimenti a Patromano per le sue grandissime doti di ballerino. Ho potuto notare una grande prestanza nella canzone Patlus e vorrei dire solo che potrebbe andare a fare la danza del pavone. Buona giornata.
2: Ciao ragazzi, sono Daniele, ex tassista milanese, adesso Umarell. Io sono in viaggio in autostrada, però sappiate che se mi succede un incidente perché mi sto cappottando dalle risate, torno a casa subito e vi spacco le ossa. Ciao ragazzi, grazie della musica stupenda.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino! No.

0: il momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Buongiorno combriccoli, indovinello, cosa ci fa un gallo in chiesa? Il chicchirichetto.
2: Ciao combriccola, ve ne racconto uno anch'io. Chi è la cantante che non si diverte mai? Fiorella Mannoia, ciao!
3: Ma buongiorno scombricolati, ma quanto ci divertite e quanti sorrisi ci regalate. Allora io ve ne voglio regalare uno questa mattina. Sapete che cosa dice una supposta a razzo? Gli dice: beato tu che vedi i cieli. Ciao, buona giornata amici, siete troppo bravi!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Si è poi scoperto a cosa servisse suonare il flauto alle medie? Ciao a tutti, scombricolati!
2: E io rinascerò, cervo di montagna, e poi mi trasformerò in un tonno emigratore. Ciao ragazzacci, buona giornata, combricola!
3: Avviso ai sognatori, ai pendolari e ai dormienti. I vostri vocali sono la colonna sonora di questo risveglio scombriccolato. A tra poco!
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!
5: Donne, è arrivato al barlucchino!
6: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
7: Sono qui, non mi vede?
6: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
7: Le stavo appunto cercando.
6: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
8: Sono la nuova barista
6: ancora
8: artificiale.
6: Lei!
7: Ah, io non so nulla, eh?
9: Non mi meraviglia, mio sire.
6: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia!
10: Però si poteva far meglio.
3: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
11: Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Denny Nardi, diamo un'occhiata alla meteo. Ci attende una giornata di martedì ancora caratterizzata da un contesto tipicamente estivo sul centro-nord Italia. Nonostante inizi ufficialmente la stagione autunnale meteorologica con il primo di settembre, avremo ancora temperature che si manterranno molto elevate sopra le medie per tutta la settimana, in ulteriore aumento proprio nell'ultima parte di settimana verso il weekend. Possibilità però di qualche acquazzone o temporale sulle Alpi, quest'oggi soprattutto tra Alto Adige, Cadore, Carni e Dolomiti, mentre sul resto del centro-nord bassa probabilità di precipitazioni, al più qualche annuvolamento al mattino a ridosso dei rilievi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: stanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Ragazzi, ma quando è che sarà la giornata internazionale della giornata internazionale?
2: Ma sì, per ridere basta la combricola con la Doriani, Sergio Sironi e c'è pure il coso. Ciao Pat! Ciao al mare!
1: Della giornata internazionale?
2: Ma se per ridere basta la combricola.

0: Kiss the Girl di Katy Perry. C'è una buona notizia per tutti i fans di Katy Perry che ci ascoltano, perché da domani fino al 5 settembre in alcuni cinema in Italia, li trovate facilmente online, sono tanti, verrà proiettato il film sul suo tour. Cioè hanno girato praticamente con un botto di telecamere, tipo 60 telecamere, delle immagini di due date sold out, che del tour che ha fatto a Parigi nel novembre dell'anno scorso, ed è diventato un film e quindi è possibile andarlo a vedere se ti piace Katy Perry.
1: Buona idea.
0: Ti vedo che vai al cinema a vedere Katy Perry, Sergio.
2: Perché quelli che escono dicono: ah, se non vai non sai Katy Perry.
0: E niente,
2: l'usato sicuro, ogni tanto bisogna usarla.
0: Ma è rimasto proprio così.
3: Un po' folgorato, sì.
0: Però ti vedo che ha in canna una fava di Focus.
3: Sì, è vero.
0: Che non vede l'ora di uscire.
3: Sta uscendo, pian piano sta uscendo, anzi la facciamo uscire subito. Perché mi ha colpito questa notizia del prete Tinder. Attenzione. Oh. Fa da cupido questo prete ai single senza però richiedere abbonamenti. Magari qualche offertina può anche saltarci fuori, non lo so.
0: Perché a pagamento Tinder?
3: Sì, credo proprio di sì. Noi non sappiamo nulla, noi non frequentiamo.
0: No, io l'ho usato in passato ed era gratis. Adesso non ne ho bisogno.
3: Hai cuccato?
2: Love me too.
0: Sì.
3: Hai cuccato alla grande?
0: Madonna, se ho cuccato.
3: Ma certo. Che miseria, allora lo dovremmo provare.
0: Era gratis, però adesso non lo so, però va bene.
3: Magari per voi donne ci sono queste agevolazioni.
0: Abbiamo le agevolazioni.
2: Sì, come nei locali, che le donne entrano gratis.
0: Esatto.
3: È vero. Vabbè, la prossima vita nasco donna. Allora, in Spagna esiste questo
2: ci stai già provando.
3: Sì, aspetti,
0: non si riesce, stamattina abbiamo una ridarella, non si riesce a finire un discorso.
3: Allora, in Spagna Don Fernando Cuevas, classico cognome tra l'altro proprio ispanico,
2: Cuevas.
3: Sì, ha speso gli ultimi 15 anni ad accoppiare fedeli. Pensate, si diletta in questo. Una benedizione per i suoi parrocchiani in cerca di partner, visto che il suo occhio pare funzionare meglio di qualunque algoritmo. Sai quanti single ha portato all'altare? Prova a buttare lì un numero.
0: Lo leggo, se vuoi te lo dico.
3: No, è vero, il foglio
2: dico
3: anche
2: io
3: tu.
2: Che non ho letto. 350.
3: 1280.
0: Ammazzalo.
3: 1280 single portati all'altare, più di Tinder. Insomma, questo prete Tinder è davvero un prete fantastico.
2: Sì, ha coniato una nuova frase: Dio li fa, io li accoppio.
3: E lui li accoppia, è vero. Questa ci sta alla grande. Questa è l'applauso.
0: Mattina,
3: questa
0: è l'applauso.
3: Questa, ragazzi, una dietro l'altra.
2: Potrei andare.
0: Il tuo l'hai fatto. Bellissimo. Cosa ne pensate, cari ascoltatori di Radio Number One?
3: Serve davvero un prete Tinder per trovare l'anima gemella?
2: Ma e soprattutto, se è un prete intenzionale, vuol dire che lo fa apposta?
3: Basta!
0: Niente, il refrena schiavo della battuta, Sergio Sironi. Questo
2: giuro che smetto.
0: 393-444-0444, vogliamo sentire la vostra opinione. Nel frattempo ascoltiamo Olivia Rodrigo.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo. Non parlare male di Olivia Rodrigo, perché mi va su tutte le furie, Padre Romano. Il suo fan numero uno,
1: anche perché mia figlia adora Olivia Rodrigo. Basta dire una battutina contro Olivia e ti fa nero.
2: Guai, sei fidanzata con un braccio di ferro.
0: Mamma mia, questa è orrenda. Senti, ma ti ascolta la radio tua figlia, Pat?
1: No, quasi mai.
0: Meno male,
1: e salva.
0: E la chiuderei così, meno male. Tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One. Torniamo indietro al 1976.
3: Number One! La combriccola di Radio Number One.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online. Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli €49,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
10: Egidio Ada.
11: Presente.
10: Del Bufalo Giano.
12: Presente.
10: Tagliavini Roberta.
11: Presente.
10: Don Ghia Stefano.
12: Presente.
10: Che c'è da ridere?
11: Di Folchi Irene. Presente.
10: Bellucci Federico.
12: Presente.
10: Come ha messo la sedia?
12: Ah, scusi.
10: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
13: È ora di tornare alle aste.
9: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
14: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
15: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
16: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
17: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
19: Ottimo!
18: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
19: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
18: Capisci perché ti ho sposato.
19: Doppi sconti, solo a 60%.

0: canzone che ci hanno riservato i nostri programmatori musicali per questa grande canzone di Radio Number One 1976, ve l'avevamo già detto, Stevie Wonder con I Wish. Una canzone che ci fa scoprire un lato inedito, diciamo, di Stevie Wonder, che racconta appunto della sua infanzia con un po' di nostalgia anche. E Stevie Wonder era un bambino molto birichino, cioè un selvaggio praticamente, disobbediva ai genitori, spendeva i soldi della sua scuola in caramelle, cioè la paghetta praticamente, e marinava costantemente la scuola. Che uno non direbbe mai.
1: Non solo Stevie Wonder, anche dalle nostre parti qualcosa di simile 45-50 anni fa lo combinavamo.
0: Sì, non lo so, ditemi voi, tu com'eri?
1: Era un po' monello. Però c'era molta più libertà, i bambini insomma vivevano in piazza, in strada, ne combinavamo di tutti i colori.
0: La verità è che marinavi la scuola.
1: Anche quello è successo.
2: Io con aglio, olio e prezzemolo, perché già allora cucinavo.
0: Ma stamattina non si può sopportare.
2: No, ma devo dire la verità, io facevo una cosa, andavo a rubare la frutta. Sono sempre stato un grande appassionato.
1: Le pannocchie anche?
2: Anche le pannocchie. Attenzione. Infatti stamattina volevo staccarti la testa, però andavo a rubare la frutta, soprattutto le fragole che mi sono sempre piaciute. Buone. Avevo delle tasche piccole e cominciavo a infilarle dentro. Sì. Poi ho capito che spingendo, avevo 4 anni, spingendo ce ne sarebbero state di più.
0: Sei un brullato, però.
2: Quando sono tornato a casa mia madre mi ha menato perché avevo conciato i pantaloncini da buttare via. Una schifezza.
0: Immagino, ammazzalo. Non l'avrei mai detto. E dove andavate quando marinavate la scuola? Noi ci trovavamo a Torino, al capolinea dei bus, tipo di un po' di bus, e stavamo lì nel bar a non fare assolutamente niente. C'è una cosa così inutile.
1: Una cosa simile anche noi. Trovi al bar, non eravamo alla stazione dei bus, comunque in una zona vicina alla scuola, ma non troppo vicina.
2: Ecco, io ero il più coglionazzo, perché andavo nel bar seduto tranquillo e arrivavano i prof.
1: Sì.
2: Perché sapevano che ero lì e venivano a prendermi.
1: Certo, vabbè. Schiaffi.
2: Sì, un cretino.
0: Tutto questo dai Wish di Stevie Wonder, grazie alle grandi canzoni di Radio Number One.

0: no, però ci sto lavorando. Sì, allora, che bella questa canzone.
1: Di bere.
0: Che bella questa canzone, che detta così sembra che è una presa in giro, invece no, lo penso davvero, mi ha molto emozionato. È la canzone nuova di Gianna Nannini che si chiama Meraviglioso Errore su Radio Number One. Poi ridevo perché è arrivato il messaggio di Carlos che dice: per marinare la scuola ci vuole una grande bull.
1: Bravo. Bravo, bravo,
0: bravo, bravo. Parliamo d'amore.
2: Allora, altro che prete Tinder.
1: Allora, questo prete Tinder farà le cose per bene, ma noi dei Casa Cupido, buonasera, buongiorno, buona mattinata a tutti dal vostro Giraudo.
0: Buonasera Giraudo. Allora, buonasera. Sono le 8 e il 9 del mattino.
1: Ma sto lavorando tutta notte. Da quando ho compreso questa notizia, l'ho appresa, sto cercando di rimarcare la differenza fra la nostra agenzia matrimoniale e un lavoro di un prete. Lui ha a che fare tutti
2: Don
1: i giorni.
2: Don Fernando Cuevas.
1: Ecco, la Suevas lascio a lui e io mi tengo il mio mestiere, perché un prete li mette assieme, ma noi abbiamo gli open house, perché non
0: cosa a comprare sono gli open house?
1: E quelle giornate in cui puoi entrare, vedere la casa e strutturarla e capire cosa c'è da fare, cosa non c'è da fare. Invece comprare a scatola chiusa è sbagliato. E allora oggi il vostro Giraudo vi propone o un bilocale termoautonomo. È un uomo di 52 anni, indipendente, ordinato, si scalda facilmente solo dopo le 9 di sera, spese condominiali basse, non sopporta i parenti invadenti.
2: Beh, ci sta.
1: Ok. Poi abbiamo un attico panoramico, donna elegante, ultimo piano, guarda tutti dall'alto ma con gentilezza, vista mozzafiato quando si mette sul balcone. Qualcuno cerca di salire e arrampicarsi, ma lei vuole semplicemente qualcuno che non soffra di vertigini.
2: Va bene.
1: Beh, poi c'è un appartamento da ristrutturare, uomo interessante, buona struttura, impianto sentimentale da rivedere, a qualche perdita e soprattutto ha ancora qualche ex nei muri.
2: Mi sono fermato alle perdite.
1: Esatto.
0: Io all'ex nei muri.
1: Ultima, ma non ultima, una villa indipendente con giardino. Donna autonoma, ama gli spazi aperti, porta blindata per entrare nel suo cuore e citofonare più di una volta.
2: Sì, oh, come il postino.
1: Esatto, che lei si aspetta il postino. Boy of house.
0: Ma anche questa settimana devo dire che le offerte sono tante dopo l'estate più cliente,
1: esatto. No? Possiamo avere anche dei mutui a tasso variabile,
0: Va bene, perfetto, prenderò in considerazione

0: Pod nella combriccola di Radio Number One.
1: La combriccola quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: dalla combricola di Radio Number One, le 9 e 2 minuti.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Radio Number One Notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di attacchi reciproci con missili e droni tra Russia ed Ucraina, almeno 7 morti e 5 feriti, tra cui 3 bambini nei raid delle forze di Mosca su Kiev. 6 delle vittime erano ferrovieri morti nell'impatto di un missile lanciato contro un'infrastruttura ferroviaria della capitale ucraina. Massiccia la rappresaglia di Kiev, la difesa aerea russa ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico, sotto attacco anche la regione di Samara che ospita alcune tra le maggiori raffinerie di petrolio russe. Intanto ieri, in un bilaterale tra il premier indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo questa strada per porre fine al conflitto, ha affermato Putin. Donald Trump sta valutando la possibilità di sferrare attacchi limitati nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità per attaccare le navi, è quanto riporta il sito americano Axios citando alcune fonti. Il presidente USA potrebbe dare il via libera all'operazione in seguito alla nuova escalation militare con Teheran, che ha risposto all'attacco sull'isola di Larak prendendo di mira obiettivi USA in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. E non mancano le tensioni interne, si dimette il segretario dell'esercito statunitense Driscoll. Dopo mesi di tensione con il titolare della difesa Hegseth, lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Attimi di paura ieri a Times Square, una delle zone turistiche più frequentate di New York, dove la polizia ha aperto il fuoco contro una donna che senza motivo ha coltellato 2 persone. Entrambe le vittime sono state portate in ospedale, una 32enne è morta mentre un uomo di 68 anni è in condizioni stabili. Secondo quanto riferito, la donna, autrice dell'attacco, deceduta per le ferite riportate poco dopo l'arrivo in ospedale, aveva precedenti segnalazioni per problemi di salute mentale. Tennis, 139 giorni dopo l'infortunio al polso, Carlos Alcaraz riparte agli US Open, travolgendo in meno di 2 ore e mezza con un triplice 6-4 il russo Safiulin. Mi è mancato tutto questo, fisicamente sto bene, spero di migliorare ancora, le parole del numero 3 del mondo che nel secondo turno incontrerà il portoghese Faria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: quel romanticone di Bruno Mars, un sacco di belle canzoni d'amore nel suo ultimo album. Una di queste è My Soul, che abbiamo appena ascoltato. Questa è la combricola di Radio Number One, la terza ora insieme a Sergio Sironi, Pat Romano e Emanuela Doriani.
1: Eccoci. Emanuela Doriani.
2: Ma cos'è la voce dell'oltretomba?
1: Sì.
2: Ma perché?
0: Chi è lei?
1: Lei non si preoccupi.
0: Ma cosa vuole da me?
1: Arriverò nei suoi sogni.
0: Oh mamma mia, che meraviglia. Ecco, bene, iniziamo bene questa terza ora. C'è una fava di focus, Pat?
2: Ma più che altro una considerazione, una riflessione da fare, perché tanti amici, tante amiche, tante persone che sono a me care mi stanno raccontando di questa sindrome da rientro, cioè questo ritorno al lavoro. Sai, noi siamo fortunati perché bene o male facciamo tra virgolette questo lavoro in modo anche un po' divertito,
0: divertente.
2: Sì, a parte l'orario in cui ci dobbiamo alzare, però insomma quelli sono dettagli.
0: Sì, esatto, io lo farei ugualmente divertente però verso le 9.
3: Sì, anche 9:20,
0: anche le 10.
2: Sì, arrivi bello tranquillo dopo la colazione. No, perché dopo le vacanze, insomma, questo ritorno al lavoro coincide con quella che viene chiamata sindrome da rientro. C'è questa espressione che sta per indicare, come dire, un disagio psicofisico, il ritorno alla routine.
0: E cosa vi succede quando avete questa sindrome?
2: Allora,
0: ditemi.
2: Raccontano che nei primi giorni possono essere in ordine sparso i sintomi come malinconia, apatia, ansia per i carichi di lavoro, stanchezza, quella ce l'abbiamo con tutti, e fatica anche a trovare concentrazione.
3: Fastidio, dolore, fastidio,
0: pessimismo e fastidio. Ma sono più o meno le stesse cose che ho io, che non sono andata in vacanza. Ma è vero, cioè, è vero. Guardo una cosa, la leggo, mi giro e me la sono dimenticata. Cioè, è così,
3: Lo so, quindi capita.
0: Tutti i tuoi amici sono in depressione per il fatto che sono tornati dalle vacanze.
2: No, depressione no, non stiamo parlando di depressione, però ci sono quei sintomi, insomma, di appesantimento. Insomma, devi riprendere tutte quelle cose che hai fatto per 11 mesi all'anno. Insomma, la cosa ti esce un pochino complicata all'inizio. Ti devi riabituare. Come
3: ecco,
2: tutte
3: come vi riabituate voi?
2: Come vi riabituate?
0: È questa la domanda, non lo so, non posso rispondere, vi risponderò a febbraio, però
3: tu devi stare attento a quello che dici, cioè mi ha ripigliato tutto quello che è nostro, tu se te ne vai 2 settimane a gennaio tu fai una brutta fine, io te lo dico,
0: no,
3: puoi andare, perché qua stiamo, noi stiamo, noi restiamo, siamo una famiglia,
2: veniamo a prenderti,
3: ti veniamo a pigliare,
0: due
3: fritture, una, perché vai via da sola, che te le vigli a fare due?
0: No, chi te l'ha detto che vado via da sola?
2: Allora hai l'uomo, accanto a te.
0: Potrei avere anche delle amiche, scusatemi.
3: Non esistono le amiche in vacanza, l'ultima volta è stata
2: gelosi.
3: La chiavica.
0: Vabbè, infatti vado da sola. Va bene, 393

0: Tonight di BTS su Radio Number One. Cos'è che dice Soshmel a un certo punto?
1: Soshmel, sono di Bologna, sì, era lì sotto Soshmel, la torre degli Asinelli.
0: Oshormel. Ma ultimamente troviamo un sacco di parole, non lo so come mai c'è presa sta roba qua, troviamo un sacco di parole nelle canzoni e ne troviamo di tutti i colori. Vabbè, bisogna cavalcarla questo nuovo talento.
2: Damiano Davide che canta io nel prezzemolo no, c'è nella canzone
0: io nel prezzemolo no. Ah sì, sì, vabbè. Va bene, e man mano ve le diremo, vi illumineremo anche su questo nuovo trend. Stiamo parlando di vacanze, sindrome da rientro delle vacanze.
1: Sì. Si può avere, esatto, anche il giorno dopo il rientro? Cioè io oggi mi sento un po'...
2: Cioè torni domani?
1: No, nel senso ho un po' il sindrome, da rientro biondo, o con la sindrome lì.
0: Da rientro biondo. Allora, c'è un modo per risolvere la situazione, ce lo racconta Marino.
3: Buongiorno number one. Io ho trovato la soluzione a questa sindrome. Da oggi, 1 settembre, sono in pensione. Quindi l'ansia, l'apatia, la stanchezza, l'astenia le vedo scoppiare come le bolle di sapone. E quindi sono molto felice. Ciao a tutti, buona giornata. Marino da Cremona.
0: Grande. Senti come contento.
1: All'inizio c'era anche, ho sentito un sonar, ma è in un sommergibile.
0: Sì, no, ha ricevuto un messaggio.
2: No, secondo me in un sommergibile ha ricevuto un sonar, perché è l'unico modo per stare fuori da tutto e da tutti. Si è isolato completamente.
0: Mamma, che bella sensazione, porca miseria. A me manca 2 anni. Marzo, sì, del 2028 vado in pensione. Ma io resto con voi, però. Cioè, no, voi pensate che io vado in pensione e non venga più. Cioè, l'allero.
2: Ora dice Carlos, quello della Bull di prima. Sono in pensione, ma questa sindrome è iniziata nel 76, quando ho cominciato a lavorare. Madonna, 50 anni di sindrome.
0: Certo. Diciamo che non gli piaceva proprio lavorare. Ecco, no, preferiva fare altro. Mettiamola. Arriva Elodie, che sta facendo una vacanza tipo di 2 anni. Affari.

0: La mia gamba dondola.
1: Si chiama Affari Spenti, questa bella canzone di Elodie, che come dicevamo è in vacanza da un sacco di tempo. Beh, ha fatto anche un tour molto lungo e quindi insomma si sta prendendo e godendo il meritato riposo. Beata a lei. Su Radio Number One alle 9:20, tra poco arriva Meteopat.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Benvenuto nel futuro.
4: Siamo nell'anno 2046.
3: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
2: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.
6: Never gonna move in dark ways. Baby, you're so cruel. My diamonds stay with you.
7: Radio Number One è dove

0: Ragazzi, dobbiamo salutare qualcuno.
1: Chi?
0: L'estate meteorologica.
1: No!
0: Sì, ci ha salutato a mezzanotte. Siamo entrati nel primo giorno dell'autunno meteorologico, non quello astronomico, okay. Meteorologico. Beh, vedere la situazione meteo, insomma, sembra uno scherzo. Sembra di essere al primo di aprile quando c'è il pesce, perché in realtà siamo a 30 gradi, 31, 32, quelli che sono. Ci sta bene. Però l'estate meteorologica ci ha salutato poco più di 9 ore fa, 9 ore e 25 minuti fa, mezzanotte. Ciao ciao, alla prossima. Allora, per quanto riguarda invece il tempo che sarà, nelle prossime 48 ore, beh, resterà stabile su gran parte d'Italia, non mancheranno però attenzione di disturbi al nord. Una perturbazione diretta verso l'Europa centro-orientale riuscirà infatti a lambire la nostra penisola, ma gli effetti saranno, come dire, un po' scarsi. Possibile comunque qualche rovescio in prossimità dell'arco alpino orientale, anche a carattere temporalesco. Temperature massime attorno ai 30-31 gradi in Valpadana, con punte di 32-33 in Emilia-Romagna. Diciamo anche temperature gradevoli. Stessa situazione per la giornata di domani. Generale stabilità, ma ancora qualche rovescio temporalesco sull'arco alpino orientale. Temperature massime stazionarie, quindi ancora fra i 30 e 33 gradi. Salutami le meteopattine. Tutto, ragazzacci!
2: Ti salutano tutte le meteopattine, sono tutte invisibilio.
3: Sono tutte da Danny, stanno facendo un corso.
0: No, no, questa è una coltellata alla schiena.
3: No, ho scelto loro.
2: Non è vero, sono tutte felici perché è tornato il loro Meteopa, il loro idolo assoluto, la loro icona di stile, Meteopa.

0: Ma che bella canzone che ci ha regalato Gaia per quest'estate, una di quelle che ci piacciono di più in assoluto. Si chiama Bossa Nostra su Radio Number One alle 9:30, l'ultimo focus di oggi di Patromano. Sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Buongiorno dalla redazione. Resta alta la tensione tra Roma e Madrid, scoppiata dopo l'ondata migratoria che ha investito l'exclave di Ceuta. Ieri il governo italiano ha prorogato per 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen, in particolare con il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo proprio dalla Spagna. E da parte sua Madrid cosa ha fatto? Ha risposto con la decisione di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o via aereo accedono al territorio nazionale. Provenienti da dove? Dall'Italia. La crisi, tra l'altro, nell'exclave di Ceuta intanto prosegue, sta proseguendo ormai da oltre un mese. Si sono registrati ancora degli scontri tra migranti e la polizia è dovuta intervenire sparando in aria colpi di arma da fuoco a scopo dissuasorio. Adesso parliamo, tra l'altro, nell'exclave di Ceuta intanto prosegue, sta proseguendo ormai da oltre un mese. Si sono registrati ancora degli scontri tra migranti e la polizia è dovuta intervenire sparando in aria colpi di arma da fuoco a scopo dissuasorio.

0: mentre le italiane, e qui insomma piangiamo un po', restano fuori dalla top 10 del divertimento notturno. È tutto, ragazzacci.
1: Radio number one.

0: Guardian, il titolo di questa bella canzone alle 9.35 su Radio Number One. C'è della preoccupazione, attenzione, per questo prolungamento della sospensione del trattato di Schengen, perché io devo venire in Italia tra due settimane, no, la prossima settimana, sì.
1: Aspetta di una bella perquisizione.
2: Fanno la perquisa. Fanno la perquisa. Sì, sì, fanno sì. La perquisa.
1: Ah, non so ma se guarda, passi, Non so se passi.
0: Ma come non passo? Ma certo che passo.
2: No, tu non no, passi l'unica per un solo motivo.
0: Quale?
2: Perché tu hai fatto la valigia succhiando, grazie ai sacchetti, i tuoi abiti che quando li togli sembrano investiti e travolti da un camion.
1: Quei sacchetti sotto vuoto, specifichiamo.
0: Esatto. Per viaggiare, siccome siamo poveri, allora per viaggiare col bagaglio a mano e non pagare il bagaglio extra, io che cosa ho fatto? Ho comprato, e funziona da Dio, ho comprato dei sacchetti sotto vuoto, quelli che aspiri con l'aspirapolvere. Sì. Quindi fai 3 o 4 sacchetti, porti dietro l'armadio e praticamente hai un borsino. Okay. Il problema appunto con questa storia di Schengen è se mi aprono i sacchetti
1: e non hai l'aspirapolvere.
2: Perché poi nello zaino devi avere l'aspirapolvere, altrimenti esatto. Ciao ciao.
0: Come li porto in hotel tutti quei vestiti, soprattutto come li faccio entrare nello zaino? Va bene, risolveremo ogni cosa a suo tempo, si risolverà anche questa. Ma ti sentivo parlare invece nel focus delle città dove ci si diverte di più.
1: Eh sì, quelle dedicate al divertimento notturno, la classica movida, c'è questa questa indagine, tra l'altro hanno sondato 24.000 persone, quindi non sono poche.

0: vacanza.
1: La Thailandia con Bangkok. Però ci sono segnalo anche Berlino, New York, Amsterdam, Pechino, Brighton, Johannesburg, Medellin, San Paolo do Brasil e Melbourne.
2: Melbourne.
1: Ecco. Scegli tu.
0: Beh. São Paulo do Brasil.
1: Brasil.
0: Medellín e São Paulo do Brasil sono quelle che mi piacciono di più.
1: Ah, Colombia e Brasile, hai capito?
0: In Thailandia ti diverti più tu di me, però ci sono stata anche a suonare e in Thailandia vi divertite più voi.
1: Sì, certo. Sicuramente. Noi veniamo suonati invece.
2: Sì, immagino di sì.
0: Esattamente. Vabbè. Allora, tra poco abbiamo un'altra grande canzone di Radio Number One. Attenzione, questa è la

0: Beat di Benjamin Ingrosso su Radio Number One, sono le 9.40, tra poco una grande canzone 1990 italiana, non vi dico altro.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 €. Regolamento su McDonald's.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
11: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
12: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Ottimo!
12: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
13: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
12: Capisci perché ti ho sposato.
13: Doppi sconti, solo a settembre.

0: veramente, mamma mia, questa canzone, che bello riascoltarla. Era il 1990, Attenti al lupo di Lucio Dalla su Radio Number One. Siamo quasi alla fine della combricola di oggi. Oh, chiudiamo allora, in bellezza.
1: Allora, non si è mai alla fine finché non si è finito. Questa è una massima che ho appreso. Buongiorno a tutti.
0: It ain't over till it's over.
1: Ok.
0: Esatto,
1: buongiorno. Allora, buongiorno dal vostro Alfio, CEO della Pippo Movie, appena tornato dalla... Non mi ricordo. Ero fuori comunque.
2: Dal balcone.
0: Sì, sì, non avevamo dubbi.
1: Ok. Però ho sentito il buon patromano che sussurrava problematiche di persone al rientro dalle vacanze.
2: È vero.
1: Che c'è questa sorta di combattere l'astenia del ritorno. Questa incapacità, non so che cazzo sto dicendo, vabbè,
2: sindrome del ritorno.
1: Questa sindrome qua, noi abbiamo creato dei prodotti ad hoc. Si è letta anche la H? Si è sentita? Per poter superare questo momento, come il sveglia vacanze. L'accento è sbagliato. Sveglia vacanze è una sveglia che invece di suonare ti dice tranquillo, è solo un sogno, dopo 5 minuti suona davvero. È un'illusione auditiva, però molto importante. Poi abbiamo la sabbia di riserva, The Reserve Sand. Sì, è un sacchettino di sabbia da tenere nella scarpa, nelle mutande. Così anche quando torni in ufficio puoi continuare a dire: oh, ragazzi, c'ho la sabbia dappertutto, devo fare la doccia. Poi abbiamo Ripartenza. Sì, è un deodorante che profuma di aeroporto, così alle 8:30 del mattino puoi fingere di stare andando da qualche parte anziché in ufficio.
0: È una cosa molto bella.
1: E poi abbiamo un'invenzione che piacerà molto a molti ascoltatori, soprattutto Omar da Berzo, il nostro vichingo padano, è il calendario mentirosso.
0: Oh, mi dici che cosa fa?
1: Segna automaticamente venerdì, tutti i giorni.
0: Oh, che bello! Vai con la grinta del venerdì!
1: Esatto, quando scatta la mezzanotte dici: dai, grinta!
0: Che meraviglia! Quante invenzioni meravigliose che ha sempre Alfio! Quanta creatività! Quindi dov'è il genio? Lì!

Mamma mia, quanta raffinatezza, quanta classe in questa persona. Olivia Dean su Radio Number One, Baby Steps. Chiudiamo la combricola di oggi.

0: Abbiamo chiuso così. Abbiamo chiuso così con questa bella canzone di Giorgio Giovanotti, la combricola di oggi. Grazie Pat Romano.
1: Grazie a Sergio Siloni.
2: E soprattutto grazie a Manuela Doriani.
0: Ci sono gli spacca notizie, a domani.
3: Guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru.
4: Tutti dicono sì te stesso, poi appena lo sei davvero ti guardano e ti dicono: ma sei cambiato, perché?

0: Fun.
1: La combriccola quando vuoi.
0: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi.

0: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10 e un minuto, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di guerra tra Russia e Ucraina, almeno 12 i morti e 18 i feriti negli attacchi lanciati su Kiev, lo riferiscono le autorità locali. Sul fronte opposto la difesa aerea di Mosca ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico. Ieri in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, i bilaterali tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping e il premier indiano Modi. L'India ha assicurato che sosterrà ogni sforzo di pace per fermare il conflitto in Ucraina. È ancora muro contro muro tra Italia e Spagna dopo le tensioni sorte per la gestione della crisi migratoria di Ceuta. Il governo di Roma ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. I controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico erano scattati lo scorso 1 agosto. La situazione non è migliorata, vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola, chiarisce il ministro dell'Interno Piantedosi, che comunque ammorbidisce i toni e spera in un'ultima proroga. A stretto giro è arrivata la risposta di Madrid con una misura analoga, prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. L'attentato a Sigfrido Ranucci sotto la sua abitazione a Pomezia, restano in carcere due degli arrestati, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, considerati dagli inquirenti tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda di cui la Vitola ha ammesso di essere il mandante. Lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo la richiesta degli avvocati che puntavano ai domiciliari. Secondo il giudice per le indagini preliminari, alcuni passaggi dell'interrogatorio reso dai due indagati sarebbero non credibili e macchiati di reticenza. Calcio: a 39 anni Lionel Messi dice addio alla nazionale argentina. Non ho più nulla da dare, è una scelta che fa male all'anima, ma capisco che sia arrivato il momento, ha scritto il capitano dell'Albiceleste in un lungo messaggio pubblicato sui social. Si chiude così una storia durata 20 anni con 207 presenze e 125 gol che lo hanno reso il giocatore con più partite e il miglior marcatore di sempre dell'Argentina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Gli stacca notizie solo su Radio Number One.
0: Quanta verve, ma quanta verve! Anche l'omino che ci fa i jingle si è adeguato, diciamo la verità, la nostra, come dire, attitude. Mamma mia. Tre minuti dopo le 10, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Buongiorno.
3: Buongiorno. In 30 secondi hai detto

0: ritiro dopo 150.000 gol.
1: Esatto.
0: Okay.
1: Vabbè ragazzi, però io sono molto contenta di arrivare dopo una notizia che celebra un grandissimo fuoriclasse come Lionel Messi. Meglio celebrare, no? È un fuoriclasse che è una pera cotta, insomma.
0: Anche questa non è male. Anche questa non è male.
1: Vabbè dai, me le voglio tenere anche però per il programma, non posso bruciarle tutte subito.
0: Hai ragione,
1: poi anche tu Claudio devi dire le tue. So che hai il colpo in canna.
0: Va bene, dai,
1: perché voglio essere ottimista.
0: Sì.
1: Partiamo come sempre con la nostra musica number one.
2: Gli spacca notizie.

0: Pinguini tattici nucleari, 8 minuti dopo le 10, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, noi non è che vogliamo farvi venire, come dire, il cattivo umore, però vogliamo calarvi e calarci nella realtà di questo autunno, che sarà un autunno, diciamo, particolarmente difficile per le spese. Io faccio subito una premessa, guarda, mi porto avanti, per il prossimo Natale evitiamo di regalare pandori, panettoni, torroni che ingrassano, capito? E fanno male, cioè perlomeno bonus benzina, bonus spesa e bonus gas e elettricità, direi.
1: Guarda che abbiamo in linea la Paluani che voleva dirti due la Balocco,
0: io non ho detto di non comprarli, non di non comprarli, ma di non esagerare, capito? Ragazzi, ecco, perlomeno fare tutte e due, su.
1: Eh sì, tu hai detto, insomma, bonus benzina. Allora, l'aumento, diciamo, ci sono vari dati che arrivano dal Codacons e non solo, vi diciamo qualche numero: le famiglie si troveranno a far fronte a spese tutto complessivo in crescita di 633 euro nel prossimo trimestre, cioè voglio dire nei prossimi tre mesi. A trainare questo aumento di spese ci sono le bollette di elettricità e gas, che hanno avuto un aumento quest'anno davvero notevole. E poi io mi sono anche un po' stancato di dirlo, però ragazzi, benzina e diesel che continuano ad andare su, ma si fermeranno un giorno oppure andremo tutti a piedi? Io non ho capito.
0: Secondo me andremo tutti a piedi. Il governo però sta lavorando a questo, vedremo poi, insomma, che cosa partorirà. Insieme alle bollette e insieme all'aumento del prezzo di diesel e benzina sono aumentati anche i prezzi della spesa. Poi tra poco vi diciamo anche quali sono i prodotti che costano di più al supermercato, quindi anche lì bisogna attrezzarsi. No, ma davvero, guarda, non so, adesso stare in casa, noi l'anno scorso scherzavamo con lume di candela eccetera, ma io immagino le bollette che arriveranno adesso di elettricità, no? Con i condizionatori che continuano ad andare perché fuori fa caldissimo e quindi, insomma, diventano veramente abbastanza insostenibili, diciamo, messe insieme, no? Tutte queste voci delle spese, riscaldamento, benzina. Se poi uno deve tagliare qualcosa, cosa tagli?
1: Tagli, di solito si dice superfluo. Il superfluo, ma il superfluo mi sa che l'abbiamo già tagliato 2-3 anni fa, forse anche 4-5.
0: Sì, sì, qui quindi... si dice le spese per mangiare fuori sono aumentate, ecco, magari quelle lì si possono tagliare. La ceretta dall'estetista, non so per chi va.
1: Ecco, dai, forse dai, taglierò la ceretta dell'estetista.

0: Pocket Face. La voce è quella di Lady Gaga. Allora, negli spacca notizie questa mattina vi stiamo mettendo insieme le voci spese di questo autunno che sarà particolarmente caldo e difficile. Allora, nell'articolo che abbiamo preso di riferimento si parla di famiglie che hanno, per esempio, una famiglia che ha due autovetture, una benzina e una a gasolio, ha un figlio in età scolastica. Mettendo insieme tutte le voci che abbiamo elencato prima, quindi benzina, quindi diesel, carrello della spesa, bollette elettriche, bollette gas, l'aumento anno raggiungerà quota 633 euro.
1: Ragazzi, non è annuo o solo nel trimestre? Sai che non lo so.
0: No, penso annuo, dai, cioè sai trimestre che sarebbe una cosa. Trimestre.
1: Temo che sia solo nel trimestre, secondo il codice. No. Comunque le voci più incisive sono quelle delle bollette, ovviamente, bolletta gas, bolletta luce, la benzina, però facendo un paio di calcoli ci sono anche delle indicazioni su quelli che sono i prodotti che avranno dei picchi, ovviamente anche per quanto riguarda la spesa. Allora, abbiamo ortaggi più 39% per quelli più usati in cucina negli ultimi anni, il caffè è cresciuto del 51%, questo non succede nei prossimi tre mesi, è il dato ad adesso confrontato agli ultimi anni del 2021-2026 circa. Abbiamo il caffè, l'olio, per i pomodori si spende il 45% in più, per le patate, che uno dice voi compro le patate costa un poco, ma costano comunque il 44% in più. Insomma, il carrello della spesa è passato da 100 a 130 euro dal 2021-2026. Quindi.
0: Sai cos'è la cosa? Che naturalmente ogni volta escono, diciamo giustamente, questi articoli che ci informano su quello a cui andremo incontro. Dovremmo anche trovare degli articoli che ci dicono come trovare delle soluzioni, perché a spanne più o meno quello che riusciremo a spendere lo sappiamo, no? E quindi, però magari tocca a noi due, magari ci metteremo alla ricerca di qualche esperto che non quelli che ragionano, diciamo, no, in termini macro, ma diciamo nelle tasche degli italiani, cioè un italiano medio, diciamo con uno stipendio medio, che deve far fronte a tutte queste spese, come può riuscire a risparmiare? Magari sai, uno si ingegna però non riesce, e ci sono magari delle strategie, dei consigli che ci possono dare.
1: Allora, sul cibo ovviamente vai sulle cose che costano di meno, molti più cereali, molte più quelle cose lì che costano un pochettino di meno, e provi a risparmiare lì. Più piselli, meno carne, per esempio. Ci sta, come più piselli meno carne. Non mi è uscita benissimo,
0: però no.
1: Voglio dire, non è che bisogna sempre capire storto.
0: Io l'ho detto già ieri, che tu dalle queste vacanze mi sei tornato un po', come dire, un po' greve.
1: Ma perché?
0: Ma chi hai frequentato? Scusami, ma non ti ricordavo così.
1: Più piselli per tutti.

0: La voce di Sienna Spyro, Die on this hill. Allora, siete con gli spacca notizie, Fabiana e Claudio con voi. Stavamo parlando dei rincari, tantissimi. Tra l'altro, magari ci torniamo tra poco su questa notizia, sì. Perché in realtà ci sono dei quelli che vengono chiamati beni rifugio, no? Che si sottrarranno in realtà all'inflazione e quindi, diciamo, rimarranno con dei prezzi dei prodotti alimentari, soprattutto rimarranno con dei prezzi ragionevolmente bassi. E quindi bisogna riempire il carrello di questi cibi che tra poco vi diciamo. Però c'è una precisazione da fare, sì, sulla cifra di cui abbiamo parlato prima, no?
1: Era proprio del trimestre. Quindi questo più 633, però se fai la somma, sei due macchine, il figlio,
0: la spesa,
1: le bollette, i libri di scuola, 600 euro in più è ovviamente sul trimestre, quindi un 200 euro in più al mese di spese nei prossimi tre mesi per una famiglia tipo.
0: Tantissimo.
1: Ragazzi, tanto.
0: Rimanete con noi, tra poco torniamo su questo tema e aprendo anche, come dire, al carrello della spesa, cercando di metterci dentro quegli alimenti, quelle bevande che al momento, insomma, resistono all'inflazione. Quali sono? Ve li diciamo tra poco, come sempre, qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One.
3: Donne, è arrivato al barlumino.
4: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
5: Sono qui, non mi vede?
4: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
5: Le stavo appunto cercando.
4: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
6: Sono la nuova barista
4: artificiale. Ancora lei?
5: Ah, io non so nulla, eh.
7: Non mi meraviglia, mio sire.
4: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
8: Però si poteva far meglio.
9: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.
11: Radio Number One.

alle 13, parliamo sempre di soldi, ragazzi, è la nostra condanna, ma abbiamo anche qualche consiglio da darvi, quali sono quei prodotti, insomma, sui quali si può ancora cercare, provare a risparmiare. Ovviamente vi abbiamo dato i dati per quanto riguarda le spese in più di questo trimestre per una famiglia tipo, ma abbiamo ancora altre informazioni da inoltrarvi, insomma, e sapere anche che cosa ne pensate voi.

0: Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors qui a Radio Number One con gli spacca notizie insieme a Fabiana e Claudio Chiari. Allora, stavamo parlando di queste cifre veramente importanti che riguarderanno la media delle famiglie italiane in questo autunno, quindi le voci di tantissime spese, bollette, gas, luce, carrello della spesa, libri scolastici, chi più ne ha più ne metta. Allora, ci sono però dei beni chiamati cosiddetti beni rifugio che al momento, diciamo, si sottraggono, non sono stati, come dire, contaminati dall'inflazione, e sono tra l'altro, diciamo, dei cibi che almeno un po' di comfort a livello psicologico ce lo danno, dai. Ma perché insomma sono buoni, no? Si possono anche abbinare, tra l'altro.
1: Anche abbinare, prendete una banana, del cioccolato e del vino e fate voi.
0: Esatto.
1: Banane, cioccolato e vino. Beh, sono tre cose che mi piacciono, sono tre cose che piacciono a molta gente, secondo me, e quindi queste insomma possono essere considerati al momento degli alimenti rifugio, insomma, dove non si spende molto di più rispetto a qualche anno fa. Bello, però.
0: È vero, è vero. Allora, tra l'altro, anche fare colazione, per esempio, conserva dei prezzi abbastanza convenienti, perché sono aumentati di poco i cereali, il miele, il latte fresco e anche le bevande alcoliche. Non so se questa è una bella notizia, lo è per qualcuno che vuole farsi naturalmente, dice, vabbè, sai che c'è, oh, e qua costa tutto, la sera ci facciamo un aperitivo, un attimo, passiamo 5 minuti felici. La birra è aumentata del 17,1%, mentre il vino da tavola, con un costo di 1,93 euro per 100 centilitri, è una crescita pari a più 1,8. E pensate, il prodotto alimentare con il rincaro più basso. Questo, secondo me, favorisce anche un po' il commercio.
1: Certo,
0: no?
1: Questo però si riferisce anche ad altre notizie. Ti ricordi che avevamo dato anche in primavera sul fatto, insomma, che il commercio del vino è leggermente in calo, ok? E quindi a questo punto, sai, quando un mercato è in calo, perché sempre meno persone bevono vino, il prezzo non può alzarsi, e quindi insomma questa è probabilmente una risposta. Però per le persone alle quali piace il vino, questa è una buona notizia, perché comunque almeno lì non è aumentato.
0: No, è vero, non sono arrivate. Allora io dovrei far ascoltare questo messaggio, però ho tutto bloccato.
1: Allora vai, lo blocchiamo subito.
0: eccolo qua, vai. Eccolo qua, sentiamo un po'. No, mi sa che devi fare tu. Scusate, sono messaggi così a distanza. Vai.
2: Per una coppia di operai, anche se in due in famiglia ma operai medi, l'unico modo per risparmiare

0: sempre, diciamo, quel qualcosa in più. E quindi secondo me ad Hollywood si sono accorti, sì, che insomma questo può dare il là anche, no, a una storia, a una sceneggiatura, che è garanzia appunto di successo da parte, cioè, del pubblico.
1: Mi immagino i sceneggiatori, gli scrittori del film che si mettono lì al tavolo e dicono: allora il cane lo mettiamo nel film,
0: lo mettiamo,
1: cioè,
0: qui,
1: tu dici: certo, il cane, bisogna esserci un cane, troviamo un ruolo. No, mi fa sorridere che a Cannes, questo non lo sapevo, nel 2001 hanno istituito un premio canino per gli attori cani, perché era successo che Rin Tin Tin, che hai citato tu precedentemente, aveva vinto un premio come miglior attore, e quindi hanno detto: no, un cane non può vincere miglior
0: quando
1: attore.
0: Quando tu sei un attore, sei superato nella bravura dal cane, ma insomma lì secondo me l'attore la prende male, qualche problema c'è, con tutto il rispetto del cane, che a volte, anzi, i cani a volte sono più espressivi, però per l'attore non va bene.

0: Blanco con Elisa, i ricordi? Tu ce l'avrai sicuramente, Claudio, un cane al quale, a parte il tuo, il pelosetto, quello che hai, diciamo, al cinema al quale sei affezionato.
1: Beh, allora Rintintina, anch'io Lassie, mi ricordo Lassie,
0: ah,
1: torna a casa Lassie, rapida, piccolino.
0: Sì, sai che io non mi viene in mente, Luchino? Cioè, a te ti viene in mente qualcosa? Un cane piccolo...
2: Un cane piccolo dolce è tipo il canestrello.
0: No, vabbè, dai, vai via. C'è il canestrello.
1: Ma
0: ragazzi,
1: cosa devo fare?
0: Ma niente, ma cioè, tu figurati che lui è così a mezzogiorno e 38, no? Dice, ma di sera.
1: Però il canestrello a me adesso fa ridere. Mi ha lasciato un po' lì così, però adesso rido.
0: Il canestrello. Ah, va bene. Allora, rimanete lì, sta per arrivare una grande canzone da non perdere.
3: Gli spacca notizie.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José

0: Rim.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
3: Egidio Ada.
4: Presente.
5: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
3: Tagliavini Roberta.
4: Presente.
5: Donghia Stefano.
7: Presente.
5: Che c'è da ridere?
3: Bifolchi Irene.
4: Presente.
5: Bellucci Federico.
6: Presente.
5: Come ha messo la sedia?
6: Ah, scusi.
5: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
8: È ora di tornare alle aste.
2: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: stanno cercando di magari modificare il testo perché non si sentono più di dire che amano l'America, almeno questa ultima America. Terra di sogni e di libertà, grandissimo pezzo, grandissima canzone, protagonista del nostro spazio tutto dedicato alle grandi canzoni qui a Radio Number One negli Spacca Notizie. Allora, parliamo dei giochi del Mediterraneo.
1: Giochi del Mediterraneo? Ah, ok, sì. Che cosa si mangia ai giochi del Mediterraneo? Considerate che i giochi del Mediterraneo sono un po' delle, lo possiamo dire senza offendere nessuno, delle Olimpiadi in piccolo, sì, perché sì, ci sono atleti anche di primissimo piano, no? Si mangiano, insomma, si mangiano le cose che si mangiano in Italia, però è il solito discorso, no? Se arriva dall'estero, tutte le persone che arrivano in Italia amano sempre, ogni volta che ci sono Olimpiadi, grandi manifestazioni in Italia, c'è questa notizia perché è il modo migliore che l'Italia ha di presentarsi, no?
0: Ma oddio, noi siamo rimasti, devo dire, anche abbastanza meravigliati perché ci sono stati, per esempio, nel corso proprio delle Olimpiadi, atleti che sono rimasti così proprio sbigottiti davanti a dei piatti per noi normalissimi che non sapevano come mangiarli, che poi li hanno assaggiati e non se ne sono più separati. Anni fa gli atleti si nutrivano solo di proteine, carne magre, no? Sai, i calciatori mangiavano solo la bresaola, il pollo, le cose così, ma in realtà adesso gli atleti si cibano anche di pasta e pizza, che sono due capisaldi della nostra cucina italiana. Certo, non la matriciana, voglio dire, però certo, insomma, un piatto di pasta condita con le verdure o una pizza semplice, una margherita ci sta.
1: Ecco, dobbiamo dire che questi giochi del Mediterraneo si svolgono in Puglia, a Taranto, quindi
0: ragazzi,
1: vuoi non abbuffarti di specialità pugliesi, non solo orecchiette, però insomma gli atleti sono sempre molto molto attenti. Però ecco, vedo pasticciotti. Cosa sono i mostaccioli? Io non lo so.
0: Ma lo sai che io l'ho mangiato e non mi ricordo, pensa come sono messa. Allora, mi ricordo del pasticciotto, perché il pasticciotto, ragazzi, sì, è qualcosa di incredibile. Certo, poi non è che riesci molto a sollevarti da terra dopo aver mangiato pasticciotti che sono dolci.
1: Mamma mia, sono dei dolci tipici però di Napoli, comunque anche del sud, di cioccolato ripieni. Mamma mia!
0: Mamma mia.
1: Forse li hai mangiati a Napoli quella volta che
0: sei
1: stata a fare
0: può
1: il
0: weekend. Essere. Sì, sì, che poi sono tornata e sono aumentata di 3 kg, capito.
1: Ve lo dico io per certo, l'atleta non mangia i mostaccioli.
0: No, è vero. Non mangia i mostaccioli. No, però ogni tanto si lascia andare magari perché dai, ci sta, no? Adesso durante, diciamo, le gare magari no, però finite le gare, come ricompensa ci si può sfogare anche in cucina. Allora, ci ascoltiamo un po' di musica, c'è il nuovo singolo di Saif.

0: I Take That con Shine. Tra l'altro tra 3 giorni esce il loro nuovo singolo che si intitola Feel My Love. Hanno già promesso 3 date per il prossimo tour in Italia nel 2027 con un sacco di paesi dove andranno a cantare e suonare dal vivo. Quindi abbiamo capito che il 2027 sarà un anno di grandi ritorni dopo la reunion che ci sarà dei Maneskin, sai che andranno a Sanremo, no?
1: Sentito.
0: Hanno dato l'annuncio e quindi
1: ma
0: insomma,
1: secondo te, io leggevo le notizie un po' distrattamente, cioè sarà un ritorno giusto per lo show di Sanremo oppure poi ci sarà un progetto a seguire, un disco?
0: Guarda,
1: cioè, non ho ben capito se è una cosa, sai, una fiammata oppure se poi succede qualche cosa.
0: A memoria tutte le band che si sono separate, poi sono ritornate insieme, hanno fatto un ultimo pezzo di percorso e poi addio.
1: Ah, tu mi vai addirittura oltre nella storia, ho capito.
0: Sì. Però magari mi sbaglio, magari poi rimangono insieme ancora per un bel pezzo, vedremo. Però insomma, vediamo. Che tornano a suonare insieme è un bel colpaccio per
1: di sicuro.
0: De Martino, anche, no? Che li porta. Anche perché chi si occupa delle scelte musicali ha a che fare con i Maneskin, quindi.
1: Tutto torna.
0: Va
1: One
0: bene.
1: Match tra un attimo, Francesco Andrea qui in rampa di lancio, noi ci ritroviamo domani.
0: Sì, domani mattina vi aspettiamo come sempre qui su Radio Number One agli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio alle 10.
1: A domani.
2: Gli Spacca Notizie solo su Radio Number One. Gli Spacca Notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è

0: One, pochi secondi all'una, le notizie, poi One Match.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'ultima notte di raid russi con 12 morti e 18 feriti provoca la dura reazione di Zelensky, che torna a denunciare l'insufficienza dei mezzi di difesa aerea mentre caccia della NATO decollano dopo uno sconfinamento di droni in Estonia. Sentiamo Alessio Galea.
3: La capacità di difesa ucraina è insufficiente. Il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Lo scrive Zelensky in un post su X commentando l'ondata di attacchi notturni su Kiev con missili e droni che ha causato 12 morti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. E un allarme aereo è scattato nella notte in Lettonia ed Estonia. Dopo lo sconfinamento di alcuni droni che hanno violato lo spazio aereo estone, sono decollati i cacciaturchi impegnati nella missione NATO di pattugliamento.
2: Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025. Lo rileva l'Istat, confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. A fronte di una crescita modesta, continua a correre invece l'inflazione, che ad agosto sale a più 3,3% su base annua dal 2,9% di luglio. Pesa la nuova fiammata dei beni energetici, che segnano un più 17%, più 0,5% la variazione su base mensile. Via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, lo ha deciso il Tribunale dei minorenni del L'Aquila, che ha stabilito però un iter a tappe monitorato dai servizi sociali, che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i tre figli della coppia anglo-australiana a lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Nel giorno del ritiro dagli US Open di Djokovic, un altro 39enne mito dello sport si prepara ad un addio doloroso. Leo Messi lascia l'Argentina dopo una storia segnata da gioie ma anche delusioni. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
4: LeBron James di anni ne ha 41 come Cristiano Ronaldo. Se il primo è volato a Filadelfia sognando un clamoroso trionfo NBA, CR7 ha archiviato il mondiale sbiadito, continua a segnare gol in maglia al Nasr. Insomma, resistono più forti del tempo. Non sembra lo stesso per altri due che danno del tuo al mito. Più giovani si fa per dire, entrambi 39enni, che nello stesso giorno sembrano aver iniziato la passerella finale. Novak Djokovic eliminato agli US Open, tradito dal fisico, e Leo Messi ancora in maglia Miami, ma da ieri senza più quella dell'Argentina. Ho dato tutto me stesso, si legge in un post pubblicato su Instagram, scritto il 21 luglio, due giorni dopo la finale iridata persa contro la Spagna, poco prima della tragica morte l'8 agosto di papà Jorge. E così, dopo più di due decenni, si conclude l'era albiceleste della Pulce, la stricata di feste e cadute iniziata con una espulsione un minuto dopo l'esordio a Budapest nel 2005, quattro finali perse prima del trionfo a Qatar 2022, la coppa più bella che ha spazzato via ogni dubbio sulla sua grandezza.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: One Match, vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio a tutti. Comincia un nuovo appuntamento di One Match, naturalmente in compagnia di Andrea Ferrari, sono io, ma soprattutto dello zio Francesco Nasti. Francesco, ci sei? Francesco? No, forse la faccio da solo questa puntata. Ho deciso, guarda, di fare una cosa diversa oggi, perché è il primo del mese.
5: No!
0: È comparso lo zio, non voleva che andasse così, peccato.
5: Dai, scherzone. Buon pomeriggio a tutti, anche dallo zio Nasti, in questa giornata che ha la profumanza ancora di mare.
0: Sì. È la profumanza di mare, l'ha detto perché hai voluto un pochino spoilerare quindi l'argomento di oggi.
5: Vabbè, sai che all'inizio ci piace fare questa, ci piace fare questa cosa qui, un po' di spoilerare al volo l'argomento, quindi direi siamo pronti per iniziare un altro puntatone di One Match.
0: Sono d'accordo, sarà un match gastronomico, ho detto anche questo, basta.
1: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Voilà, su Radio Number One per cominciare One Match del primo di settembre con lo zio Nasti e Andrea Brum Brum Ferrari. Sei pronto,
1: non lo
0: zio?
1: Non lo dire. Sta cosa del primo di settembre mi mette un'ansia, perché il vero capodanno è oggi. Perché lo sappiamo, cioè il capodanno con l'invernale sì, ma effettivamente è oggi che riparte la macchina della vita, no? La stagione.
0: Vero, noi abbiamo però cominciato ieri perché era lunedì naturalmente, però... Diciamo che se ieri, no, anzi la contiamo la sfida di ieri, vero? Anche se
1: no,
0: era il 31 agosto,
1: no,
0: perché ho vinto io, quindi...
1: No, la contiamo perché parte dal primo di settembre tutta quanta la carovana dei programmi, della radio, della vita.
0: No, non è proprio così, anzi, andiamo avanti, dai, parliamo della sfida di oggi, si va di sfida gastronomica e che ci mancava molto. Abbiamo scelto per questi giorni, scusate, di fine estate un match tra due piatti di mare che sono apparentemente simili, ma diversi, due filosofie diverse. Da una parte gli spaghetti allo scoglio, cozze, vongole, calamari, gamberi, magari anche qualche pomodorino, un'esplosione, no, non fare queste espressioni,
1: così mi è venuta spontanea.
0: Dall'altra le linguine all'astice, un piatto più elegante, raffinato e con quel crostaceo che arriva a tavola e fa subito occasione speciale. Direi che la domanda è molto semplice, no zio?
1: Effettivamente oggi siamo proprio basici, quindi preferite lo spaghetto allo scoglio o la linguina all'astice? La linguina perché c'era quella cosa del...
0: Schieriamoci sul ring.
2: All'angolo di sinistra, affascinante come il cattivo di una serie spagnola, flessibile come una lastra di ghiaccio, slanciato come un'antenna della radio, lo zio Francesco Nasti.
1: E allora è vero, signori della corte? Io sto per lo spaghetto allo scoglio, perché lo scoglio è un intero mare nel piatto, ce n'è veramente per tutti i gusti, c'è di tutto lì, tu prendi e non sai quello che stai tirando su con la forchetta, è bellissimo.
0: Pensa,
1: poi
0: che
1: ricco,
0: bello
1: di profumi, infatti è bello, pieno, ricco di profumi, e poi ha il formato perfetto perché lo spaghetto raccoglie il sughetto, poi la forchetta che avvolge lo spaghetto insieme alla pasta, vengono su anche i molluschi, alcuni crostacei, insomma. E poi il piatto della vacanza italiana, e visto che siamo alla fine di tutte le vacanze un po' per tutti, era anche il momento a Marcord, perché secondo me è proprio quell'emblema. Se uno pensa a quelle serate dove al mare vai a mangiare, magari sulla spiaggia, in un ristorantino con gli amici, con i parenti, spaghetto allo scoglio. Ma questo è quanto, signori.
0: Per me per una cena speciale serve altro, allora tocca a me.
2: All'angolo di destra, impeccabile come una camicia uscita dalla valigia, flessibile come un palo della luce, leggero come il pranzo domenicale dalla nonna, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: E allora, quando ceno fuori, io vorrei qualcosa che sicuramente a casa non potrei cucinare, o comunque qualcosa che non potrei fare particolarmente bene, diciamo. Gli spaghetti allo scoglio, bene o male, si fanno, caro zio, anche agilmente. Più difficile avere un bel crostaceo grosso come l'astice, ed è un piatto leggermente più costoso, ma buono. Buono! Buono, squisito, dal sapore inconfondibile, zio, e perfetto per cene romantiche e importanti. E poi ti dico anche un'altra cosa, zio. Sono sicuro che piacciono anche a te. Sai, vero che è anche afrodisiaco?
1: Eccolo lì! ma questo qui ormai pensa solo a quello, ragazzi. Andrea Ferrari ormai è diventato, come dire, una macchina da guerra. Non aggiungo altro.
0: Infatti, fai bene perché vogliamo sentire tutti voi all'ascolto. Allora, spaghetti allo scoglio contro linguine all'astice, il numero è 393-444-0444. Che fame, ragazzi, a quest'ora.
1: Un po' sì.
0: C'è Ligabue.
3: Conosco una ragazza di Torino, un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno,

0: Luciano Ligabue, cioè io, siamo chi siamo, cioè sono io. Allora, caro Andrea Brumbrum Ferrari, a tutti gli amici di Radio Number One, ti posso assicurare che anche noi di Correggio, quando ci spostiamo dai nemici, perché quelli lì sono nemici della Romagna, noi che siamo a Correggio, nell'Emilia, ce ne andiamo a mangiare lo spago e lo scoglio.
1: Soprattutto in realtà quando andate verso la Romagna, secondo me, no? E allora credo che la base ricordi anche un po' quelle zone, per quello, anche se non è proprio il genere di Luciano Ligabue.
0: Però è il genere, effettivamente. Tu lo senti Ligabue che canta Romagna mia.
1: Sono arrivati, caro Ligabue, dobbiamo andare avanti con il nostro match, perché sono arrivati tantissimi messaggi. La sfida gastronomica piace sempre tantissimo, come ci piacciono questi piatti molto molto gustosi. Questo messaggio primo che leggiamo dice: spaghetti allo scoglio, ciao fortissimi. Poi andiamo avanti, vocale.
2: Sono di Ivrea, io preferisco spaghetti allo scoglio.
1: Aia, si mette male per il sottoscritto, però c'è anche questo, caro zio.
3: Ciao ragazzi, sono io, sono Antonio di Parma. Bella sfida, è difficile decidere perché entrambi i piatti sono veramente molto buoni, molto gustosi. Io però andrei sul raffinato, anche perché si tratta di un piatto afrodisiaco e io amo le cose afrodisiache, per cui io voto per Andrea Ferrari, e quindi la linguina all'astice, ecco. Anche se molto buono anche lo spaghetto di Francesco, ecco. Una buona giornata a voi e a tutti i radioascoltatori di Radio Number One. Radio Number One, e dove vivi tu? Ciao D'Antonio!
1: Ciao Antonio!
0: Guarda che c'è un bel po' di movimento di messaggi, devo dire. Bello, ho preso bene questo match.
1: Un altro al volo, ti prego, un altro al volo.
4: Ciao a tutti, per me sono meglio gli spaghetti allo scoglio.
1: No!
4: Pietro da Verona, buona giornata.
1: Così mi fate male, ragazzi, così male. Anche se a quest'ora l'importante, guarda, mi mangerei anche degli spaghettini allo scoglio.
0: Ma non dire questa cosa, perché a quest'ora lo so che siamo più sensibili sull'argomento, ma noi siamo fuori, siamo super partes dallo stomaco. In questo momento c'è una valutazione generale sul piatto.
1: Mandateci tanti messaggi al 393 444 0444.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Cat Burns, Know That You're Not Alone su Radio Number One. Ancora un messaggino al volo, dai, che ne abbiamo un sacco.
2: Piano però, piano con i pugni. Sì, messaggio vocale, vai.
3: Ciao ragazzi, assolutamente linguine all'astice. Più eleganti, più raffinate, più succulente. Sto con Brum Brum Ferrari.
2: Grazie.
3: Ciao a tutti, un bacio, Monica.
2: Un bacio, Monica, anche a te.
1: Questo è un voto per la sensualità, questa qui è roba tua, questa qui è, che ho già capito io il senso, vabbè.
2: No, sono contento perché a parte che ho rimontato questo inizio un po' turbolento per quanto mi riguarda, in poco tempo ho rimontato, e poi perché riescono a capire gli ascoltatori che l'astice, la linguina all'astice, tutto insieme, il piatto ha un sapore inconfondibile, raccolgono perfettamente quel sughetto.
1: Ma basta con questa lingua che mi fai senso, mi fai, mamma mia.
2: Continuate quindi con questo match a mandarci messaggi al 393-444-0444. Se al ristorante poteste scegliere soltanto uno di questi due piatti, quale sarebbe? Ecco, spaghetti allo scoglio oppure linguine all'astice? Voi da che parte state?
4: One match. E tu, da che parte stai?
5: Ehi là!
6: Ciao amore, ma dove sei?
5: In macchina.
6: Da solo?
5: No, sono con due donne.
6: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
7: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
8: La musica che cerchi è

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: One Match, mi piace molto questa cosa, caro zio, che anche gli ascoltatori stanno capendo che lo scoglio può essere sì una festa, però è fatta sempre alla carlona, mentre l'astice...
2: Ma che alla carlona? È proprio un bel così. Gruppone, un gruppone di ingredienti.
1: Ma fin troppi ingredienti, perché metti la forchetta, non sai cosa ti ritrovi infilzato nella forchetta.
2: Andrea, come si dice, più siamo, più ci divertiamo.

0: Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari su Radio Number One. E questo è One Match. Per chi ancora non lo sapesse, ci sfidiamo io, Andrea Ferrari e lo zio Nasti su un dato argomento. Un match in cui ci poniamo nei due angoli opposti del ring. In questo caso io sono dalla parte delle linguine elastiche, succulente e gustose. Dall'altra parte lo zio spaghetti allo scoglio.
1: Ma come lo dici tu proprio quando dici astice? Tiri fuori la linguetta perché è afrodisiaco e quindi sì. Te c'è quella arrapation nel dirlo che proprio fa venire... E che io ti vedo di persona, questa è la cosa brutta. Vabbè, andiamo ai messaggi, ne abbiamo sì. Un sacco.
0: Ascoltiamo questo vocale.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. Spaghetti allo scoglio. No, non ci sono... altre spiegazioni, spaghetti allo scoglio. Ma la cosa importantissima, vai. Sia per spaghetti allo scoglio che per linguine all'astice, non spezzare la pasta. La pasta viene messa giù intera. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Ciao Marcello, zio, ma a proposito, dato che tu sostieni gli spaghetti allo scoglio.
1: Sì. No, volevo aggiungere, severo ma giusto, eh? Bravo Marcello, sì. mai, sacrilegio, se sei italiano non spezzare mai, vai.
0: E io ti dico, zio, spaghetti allo scoglio, in bianco o col pomodoro?
1: Col pomodoro, con anche il pomodorino buttato lì, no? Sai, quel pomodorino di fresco, pacchino magari fresco. Mezzo aperto, bello, bello fresco.
3: No, io linguine all'astice, quindi Andrea Brumbrum Ferrari. Sono con te. Mi spiace, zio Nasti. Besitos dalla Wendy.
0: Ma ha ragione.
1: Ciao Wendy.
0: Ha ragione.
1: Ciao Wendy. Ha ragione che secondo me lei è del tuo partito, di quelli afrodisiaci. Vabbè, lasciamo stare, va.
0: Ah, attenzione.
1: Aspetta che mi preparo per il trenino. Carnaval.
0: Questa base brasiliana ci ricorda che è arrivato il messaggio della nostra opinion leader Angela da Lugano, che ci segue tutti i giorni e la bocca della verità, possiamo dire, ieri soprattutto, oggi un pochettino meno, perché sentite un po'. Angela, cosa ne pensa di questo match?
4: Buongia ragazzi. Sì, ciao. Eccomi qua. Ecco, buongiorno. Allora, le linguine elastici è buonissimo. Però io oggi sono dalla parte del zio Nasti. Io ho gli spaghetti allo scoglio, mamma mia, io lo mangio o meno una volta alla settimana. Andrea, voglio farti tantissimi auguri sì. A te e alla tua futura moglie.
0: Grazie.
4: Ok? E niente, buon matrimonio. Grazie. Ragazzi, buona giornata. Baci, ciao.
0: Guarda.
1: Un bacio ad Angela e auguri ad Andrea Brumbrum Ferrari, che si sposa.
0: Grazie.
1: Lo ricordiamo per quei tre che non lo sanno in tutto il pianeta terracqueo.
0: Si è riscattata Angela con questi auguri. Ora c'è Sia con Unstoppable qui su Radio Number One.

il motivo, dicono, non è la gelosia. No. Saluto Mirko e Bea, loro si autocontrollano, ma non sono i soli, perché abbiamo anche Marica e Giovanni. Io seguo lui sa sempre dove sono, è il mio amore, per quello è il mio amore grande. Speriamo, insomma. Luciano ed Elisa, anche loro si autocontrollano, lui sa dove è lei sa dove è lui. Salutiamo tutte queste coppie che condividono la posizione per sapere sempre dove sono, di giorno e di notte. 393-444-0444, siete nel pomeriggio number one con Stefano Federici fino alle 5, in arrivo Imagine Dragons.

0: coppie condividono la posizione con il partner e il motivo non è la gelosia. No. Sentiamo.
1: Ma io non vedo assolutamente il motivo di conoscere la posizione della mia amorosa, cioè assolutamente, mi sembra una follia.
0: Follia. Hulk.
1: Quando esco la leggo la testiera del letto e quando torno a casa la libero, dov'è il problema?
0: Ma sta scherzando, so che non sei così Jerry. 393-444-0444, piccolo break e tra pochissimo arriverà J-Lo con una grande canzone.
2: Su Radio Number One, sempre N1, pomeriggio Number One.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli €79,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
6: Egidio Ada.
7: Presente.
8: Del Bufalo Giano.
9: Presente.
6: Tagliavini Roberta.
7: Presente.
8: Donghia Stefano.
10: Presente.
8: Che c'è da ridere?
6: Di Folchi Irene.
7: Presente.
8: Bellucci Federico.
9: Presente.
8: Come ha messo la sedia?
9: Ah, scusi.
8: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
11: È ora di tornare alle aste.
5: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
12: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
13: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones OLS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
14: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

Lopez uscì con questa canzone, fu un grandissimo successo. Ringraziamo i nostri programmatori sempre presenti qui nel PN1 con queste canzoni che sono chiamate naturalmente grandi canzoni. Signore e signori,

0: 80 con una serie TV da indovinare nel più breve tempo possibile, naturalmente utilizzando il vostro telefono cellulare. WhatsApp 393 444 0444. Ascoltate bene la colonna sonora e raccontateci, possibilmente con un messaggio vocale, qual è il titolo di questa serie TV anni 80.
1: Attenzione!

primo episodio fu trasmesso da Italia 1 nel lontano mese di gennaio del lontanissimo anno 1987, serie TV che poi terminò di essere prodotta nel 1989. Qual è il titolo?

0: Andando con il secondo giochino legato al tutti contro tutte, la sigla da indovinare è legata naturalmente a una serie TV anni 80, vi ho sbloccato un ricordo. Ricordiamo il primo episodio trasmesso nel lontano mese di gennaio del 1987, la produzione cessò nel 1989. Questa è la sigla.
1: Attenzione!
0: Signori, erano quei ragazzi lì, quelli...
2: I ragazzi della terza C.
0: Sì, sono quelli, bravo, bravo. Complimenti ad Alex, lui è il numero uno, non sappiamo da dove, ma il titolo è corretto, erano proprio loro, i ragazzi della terza C.
3: Ciao, i ragazzi della terza C, Chiara da Brescia.
0: Grande Chiara.
4: Ciao, invece ragazzi della terza C, però mi sa che io sono arrivata tardi, Verusca dei Runo.
0: Beh, Verusca, sei comunque sul podio, gradino più basso, medaglia di bronzo.
5: Giuliana della provincia di Como, i ragazzi della terza C.
0: Bravissima Giuliana, quarta classificata per te, medaglia di legno. Risponde da Alba Livio, i ragazzi della terza C, giusto?
6: Ciao, sono Marco Di Motta e Fair Lady di Crystal.
0: Preciso.
6: Dal telefilm i ragazzi della terza C.
0: Precisissimo. Princess, i ragazzi della terza C.
7: Io preferivo i ragazzi del muretto.
0: No, quelli no. Non è college, però qualcuno ha sbagliato e lui è quello che ha sbagliato di più.
7: Noi. I presidi della terza C. I presidi erano loro.
0: Ma quali presidi? Sono ragazzi.

0: da Los Angeles, United States of America, il gruppo delle Cat 6, sentite qui su Radio Number One, canzone che dedico a Robby, Stefano, Gabriele, Alessandro che ci stanno ascoltando diretti a Verona. Un abbraccione gigante, piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo partirà la terza ora del pomeriggio Number One, dall'Egitto tornerà la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago.
1: Pomeriggio Number One.
2: La musica che cerchi.

0: benvenuti e benvenute nel pomeriggio number one. In questo preciso istante, le 16:01, ci sono le ultime notizie.
1: Radio number one notizie.
2: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Guerra Russia-Ucraina. Secondo la Bild, quotidiano tedesco, le tracce rilevate durante le indagini sui dispositivi che sono esplosi all'aeroporto di Lipsia nelle scorse ore portano a Mosca. Intanto si è verificato un attacco missilistico massiccio russo che ha ucciso anche con droni almeno 4 persone a Kiev e nella regione circostante. Stop alla produzione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Le catene di montaggio resteranno ferme per 3 giorni, domani, il 3 e il 4 settembre, a causa della mancanza di alcuni pezzi per i motori delle autovetture ibride. Notizia data dall'azienda ai delegati della fabbrica. Alla base della decisione non ci sarebbe una carenza di ordini, ma la situazione opposta alla domanda di vetture ibride è risultata superiore ai livelli di produzione previsti. Tragedia nel Beneventano. In un ristorante d'Apice un uomo ha ucciso i suoi 2 fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. A quanto si apprende, la tragedia sarebbe avvenuta nella tarda mattinata di oggi sul posto i carabinieri e i soccorsi del 118. Via libera al ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma con un percorso a step monitorato dai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che quindi ha dato l'ok ad un ricongiungimento progressivo dei genitori con i 3 figli che ora si trovano in una casa famiglia. Il legale annuncia reclamo alla Corte d'Appello. Un passo avanti, ma ancora lontani da ciò che desideravamo. Calcio, Coppa Italia cominciano i 16esimi di finale alle 18, Parma Cremonese alle 21, Torino Monza. Alle 20 invece chiude la sessione estiva di calciomercato ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Galápagos.
1: Oh, oh, oh, oh, oh. Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Direi di sì.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
2: Siamo prontissimi a giocare, prontissimi a farti smettere di ridere. Malefica di una malefica. Dall'Egitto la Sfinge, ma in Egitto con lei, la malefica, c'è anche il nostro unico alleato, Mr. Abdul, con il suo taxi e con i suoi fax. Ecco il primo. Ci racconta che la parola nascosta nel sarcofago oggi è composta da 9 lettere, 5 sono le consonanti e 4 sono le vocali. Il primo indizio è questo, ascoltate bene, lo può essere una residenza. 5 consonanti, 4 vocali, 9 lettere e una parola da scoprire. Lo può essere una residenza, è il primo indizio. 393-444-0444, pensate, agite e inviateci un vocale.

0: Espresso di Sabrina Carpenter, sentita qui su Radio Number One in questo primo giorno di settembre 2026 e nel secondo appuntamento con il pomeriggio Number One. Abbiamo detto che la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge è composta oggi da 9 lettere, 5 consonanti, 4 vocali. Lo può essere una residenza, il primo indizio giunto a Charmaine Scicco.
1: La parola è invernale. Francesco da Bergamo, Endine Gaiano.
0: Non è quella, Franci.
2: Ah, oh, è invernale? Chiara,
0: no,
2: da Brescia.
0: Non è quello, Chiara.
3: Vincenzo da Mantova.
0: Dimmi tutto.
3: Abituale.
0: No, non è nemmeno abituale.
4: La parola di oggi nascosta nel sarcofago, sono Paolo di Castelgotredo, è molto bella.
0: No, non è molto bella, c'è la campionessa di ieri.
5: Ciao, sono Emma da Brescia e per me la parola è invernale.
0: Non è quello, non è quella, amica mia.
6: Locazione, Giorgio da Lugano.
0: Non è locazione, non è quella. Sentiamo da Aosta Sylvie Emanuel.
7: Residenza fittizia.
0: No, non è nemmeno quella.
8: Ciao, se residenza padronale.
0: No.
9: Domicilio, Sandro da Biella.
0: No.
10: Ciao, sono Silvia di Arona. Potrebbe essere una residenza invernale.
0: Non è quella, non è quella, Silvia.
11: Ciao, vorrei dire un villaggio.
0: No.
11: Può essere un villaggio? Ilia da Bergamo.
0: Non è quello, è arrivato, mi dice la regia, il secondo fax da Charmaine Scicco. Al suo interno si svolgono attività di carattere prevalentemente amministrativo. Torniamo all'indietro. Primo indizio, lo può essere una residenza in cui al suo interno si svolgono attività di carattere prevalentemente amministrativo. 9 lettere compongono la parola nascosta di oggi. Siamo nel sarcofago della Sfinge. 5 consonanti e 4 vocali.

0: 4 un quarto, canzone che dedico a una hostess meravigliosa che ci sta ascoltando. Francesca, dove volerai senza di me stasera? Punto di domanda, raccontamelo se puoi, come sempre, su WhatsApp. Ciao Franci, buon lavoro, un abbraccione, è un piacere saperti all'ascolto del pomeriggio number one, che continua con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto che è composta da 9 lettere, 5 le consonanti, 4 le vocali. Primo indizio da Sharm El Sheikh, grazie ad Abdullah, lo può essere una residenza. Secondo indizio, al suo interno si svolgono attività di carattere prevalentemente amministrativo. Cosa ci state raccontando? Sentiamo.
1: Ciao a tutti, per me la parola di oggi è abitativa. No. Aurora, Lara, Andreina e Claudio dalla piscina di Dubino. Ciao.
0: Buona estate, godetevi finché potete, amici studenti, il sole ma soprattutto l'acqua.
2: La parola è invernale. Francesco da Bergamo, Endine Gaiano.
0: Non è quella, non è quella, amico mio.
3: Ciao, Ale da Piacenza. Potrebbe essere signorile.
0: No.
3: Speriamo
0: no,
3: di sì.
0: Non Ciao. È quello, non è quello, non è signorile. Residenza signorile l'ha detto anche lo studio Volpi di Ponte di Legno che ci sta ascoltando. Ciao studio.
4: Noi ci riproviamo, secondo
0: Vai.
4: Me infestata.
0: No.
4: Arianna e Alessandro da Trecate.
0: Provateci sempre, senza paura.
5: Ciao, sono Lucrezia da Bergamo, potrebbe essere signorile?
0: No.
6: Residenza sciistica, Cristina da Verbania.
0: Sciistica, no.
7: Residenza fiscale.
0: No, no, no.
7: Manuel
0: no.
7: D'Aosta e Silvi.
0: È arrivato, grazie ad Abdullah da Sharm El Sheikh, il terzo indizio. Con questa la beccate di sicuro. Abbiamo detto 5 consonanti e 4 vocali. Lo può essere una residenza. Al suo interno si svolgono attività di carattere prevalentemente amministrativo. Quando sei all'estero, se hai problemi, puoi rivolgerti al puntini puntini puntini italiano del paese estero in cui ti trovi. E allora, dopo questo ennesimo indizio, qual è la parola nascosta

0: settembre su Radio Number One, come ogni giorno dal lunedì al venerdì trovate il PN1 e in questo preciso istante torniamo a collegarci con l'Egitto, da Sharm el Sheikh alla Sfinge con Abdul, unico nostro alleato in questo giochino che ha la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto 5 consonanti e 4 vocali la compongono, sono 9 le lettere, lo può essere una residenza, al suo interno si svolgono attività di carattere prevalentemente amministrativo, quando sei all'estero, se hai problemi, puoi rivolgerti al puntini puntini italiano del paese estero in cui ti trovi. E allora, secondo voi, qual è la risposta? Sentiamo.
1: No, Stefano, la parola nascosta potrebbe essere un'ambasciata?
0: No.
2: Ciao, ti può essere secondaria?
0: No.
2: Oh, è l'ambasciata?
0: No.
3: Ciao, Ste. E bentornati ragazzi,
0: grazie,
3: per voi sono fine delle ferie anche per noi. Secondo me, Antonio, lussuosa.
0: No.
3: Ciao, un bacio da Lugano.
0: Amici di Lugano, non è quella.
4: Davide da Mantova, l'ambasciata.
0: Non è l'ambasciata, ciao, ciao. Non è quella.
5: Ciao Stefano, Roby di Padova, per me è consolato.
0: Signore e signori, sentite, si è aperto il sarcofago, la parola è corretta, 9 lettere, ovvero consolato. Complimenti.
5: Ciao Stefano, Roby di Padova, per me è consolato.
0: Bravissimo Roby.
6: Ragazzi, Davide da Endine, la parola è consolato.
0: Bravissimo, anche Endine risponde.
7: Consolato, Elena di Codogno, ciao.
0: Bravissima,
7: ciao.
0: Bravissima Elena da Codogno, terza.
8: Ciao, sono Emma da Brescia, per me la parola è consolato.
0: Quarta.
9: Può essere il consolato?
0: È
9: ciao,
0: quello.
9: Edi Guidizzolo.
0: È quello, Edi.
10: Consolato, Davide da Limone Piemonte.
0: Anche Limone Piemonte entra in top ten.
11: Consolato, Germano da Varese.
0: Bravissimo Germano.
12: Ciao, secondo me è il consolato.
0: Bravo.
12: Sonia da Capriolo.
0: Brava,
12: ciao, ciao.
0: Brava Sonia da Capriolo, siamo in Franciacorta. Marica, secondo me è il consolato.
13: Ciao Rinaldo di Endine Gaiano, consolato.
0: Bravo,
13: ciao,
0: bravo,
13: ciao.
0: Bravo.
14: Ci riprovo, consolato.
0: Bravissimo.
14: Sempre Ale da Piacenza.
0: Brava Ale da Piacenza.
15: La parola è consolato.
0: Bravissimo.
15: Alessio e Luca da Como, ciao mitici number one.
0: Grazie ragazzi, torniamo tra pochissimo anche con il traffico. Su Radio Number
16: One, PN1. Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
17: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
18: Andrea, pensavo a un tema geniale.
17: Sì.
18: Quando si fa la doccia, preferite? L'acqua calda o l'acqua fredda?
17: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
19: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
20: Tutta la musica che cerchi è

A21 Torino-Brescia perché è segnalato un incidente con un veicolo in fiamme. Siamo all'altezza di Cremona in direzione Torino. Il tratto chiuso è tra Ponte Vico Robecco e Cremona con traffico congestionato per ostacolo in carreggiata con code a tratti. L'ingresso chiuso è Ponte Vico Robecco. Andiamo in Liguria sulla 10 Genova-Ventimiglia. Ci sono code per un incidente. Siamo tra l'allacciamento A26 Genova-Voltri, Gravellona-Toce e lo svincolo Genova-Voltri in direzione Genova. Traffico intenso anche tra lo svincolo di Genova-Aeroporto e l'allacciamento A7 Milano-Genova. Ci sono code a tratti anche in direzione di Ventimiglia tra Albenga e Andora. Sulla 7 Milano-Genova c'è un ostacolo segnalato tra l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole e lo svincolo Tortona. Siamo in direzione Milano, si raccomanda la massima prudenza. Sulle tangenziali milanesi il traffico è intenso. Sulla tangenziale nord tra la statale 36 del Lago di Como e Monza Sant'Alessandro ci sono code anche sulla tangenziale ovest tra la 7 Milano-Genova e Baggio-Cusago. Rallentamenti invece sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni e Sesto San Giovanni. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One. Poco, signore e signori, non parleremo del caro carburante, ma di un allarme scattato proprio in queste ore nella capitale. Ci spostiamo a Roma perché è allarme benzina annacquata ed è in corso un'indagine della Guardia di Finanza. Ne parleremo tra pochissimo perché prima di questo argomento ci sono i pinguini tattici nucleari.

in live. Sarò insieme a voi fino alle 5 di questo martedì 1 settembre, anche per parlare di quello che sta accadendo in queste ore, in questi minuti nella capitale, a Roma, perché è allarme benzina annacquata ed è in corso un'indagine della Guardia di Finanza. Quindi dopo l'allarme scattato per la presenza di acqua nel carburante, sono intervenute prontamente per vederci chiaro le fiamme gialle. E a quanto pare a Roma sarebbe risultato irregolare, pensate, un distributore su 5.

ristorante irregolare, sequestrate e sanzioni da 20.000 euro per i gestori del 20% degli impianti controllati. E purtroppo su Roma è un fenomeno abbastanza esteso, ma riguarda l'intero territorio nazionale, quindi prestate la massima attenzione. Nel solo 2026 il Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza ha posto sotto sequestro oltre 165 tonnellate di prodotto non conforme, con un aumento rispetto al 2025 di oltre il 300%.

0: Lady Gaga e la sua Born This Way qui su Radio Number One con noi Donne al Volante. Restate qui perché tra poco arriva una grande canzone.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
9: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
10: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: grandi canzoni di Radio Number One dal 1978. Loro erano gli Chic con I Want Your Love. Peraltro questa canzone, piccola curiosità, doveva essere incisa originariamente dalle Sister Sledge, le quali però insomma stavano facendo altri lavori, stavano registrando Is the Greatest Dancer, che in verità avrebbe dovuto essere incisa dagli Chic stessi. Loro comunque una demo l'avevano fatta e infatti gli Chic decisero di mantenere i cori delle Sister Sledge anche in questa I Want Your Love, nella versione finale. Quindi c'erano entrambe le band.
1: Cioè,
0: ecco,
1: c'è un giro di assegnazione di canzoni tra gruppi. Comunque alla fine è andata agli Chic e l'hanno interpretata, l'hanno fatta diventare quello che abbiamo ascoltato. Ti dico che nel 2016, visto che le canzoni incredibili spesso vengono riprese, vengono fatte cover da altri artisti, nel 2016 The Queen, la regina, solo lei, Lady Gaga, che abbiamo ascoltato anche qualche minuto fa, ne ha fatto una cover per una collezione di Tom Ford, quindi tanti tanti anni dopo, perché questa era del

0: cresciuta di questo grande, gigantesco marshmallow che però se è abbrustolito...
1: Sì...
0: Io non l'ho mai mangiato, per me resta un grande dubbio, cioè io ho scoperto che i marshmallow si abbrustoliscono.
1: Certo.
0: Guardando George, Curious George, il cartone con mio figlio, perché la scimmia con l'uomo dal cappello giallo vanno sempre in campeggio e abbrustoliscono il marshmallow.
1: Ma certo, ma non hai mai
0: no, abbrustolito? Ma si brucia, fonde, cioè come fai a abbrustolire un marshmallow?
1: Ma è giusto così, perché deve essere poi croccante fuori e molto morbido dentro.
0: Cioè deve avere una nota di crunch.
1: Esatto, bravo. Oh, ma come ti vedo sul pezzo con...
0: ma tanti anni di MasterChef servono
1: brava
0: ad acquisire il linguaggio della cucina, ma non ad avvicinarmi ai fornelli, quello non c'è riuscito ancora nessuno.
1: Restate con noi Donne al Volante qui su Radio Number One, tra poco parleremo di cinema e di record.
2: Resta sempre a bordo con le Donne al Volante,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Che cerchi? È qui!

0: su Radio Number One in questo martedì 1 di settembre.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
6: Radio Number One Notizie.
7: Una strage familiare ha sconvolto Apice nel Beneventano, dove uno dei tre fratelli Licciardi ha aperto il fuoco contro gli altri due e poi si è tolto la vita. La tragedia è avvenuta nel ristorante gestito dalla famiglia delle tre vittime. Caso Ranucci, il GIP di Roma ha respinto l'istanza per i domiciliari da parte dei due dei quattro presunti esecutori materiali dell'attentato. Dichiarazioni reticenti e contraddette dalle intercettazioni, scrive in relazione alle loro ricostruzioni. La Russia colpisce l'Europa con un'ondata sempre maggiore di attacchi cinetici, vogliono spaventarci, ma abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina, così l'alto rappresentante dell'Unione Callas al termine del Consiglio informale di difesa. Al via domani la mostra del cinema di Venezia, torna dopo 37 anni Nanni Moretti in concorso con Succederà questa notte. La cerimonia d'apertura affidata a due volti amati del cinema italiano, Greta Scarano e Nicolas Maupas. A 5 giorni dal Gran Premio d'Italia la Ferrari ha svelato la livrea speciale che sfoggerà per l'occasione. Le monoposto di Leclerc e Hamilton omaggeranno Michael Schumacher, che a Monza nel 1996 ottenne la sua prima vittoria italiana. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: Agnese e Chiara, abbiamo parlato di vacanze, agosto mese preposto per antonomasia per le vacanze, ma si possono spalmare anche in altri mesi dell'anno dell'estate, e a dimostrazione del fatto che tantissimi italiani nel mese di agosto sono andati al cinema, vuoi perché magari vacanze ne fai 10-15 giorni, vuoi perché magari vai a settembre o a giugno, fatto sta che ci sono stati degli incassi record per il cinema italiano in Italia.
1: Esattamente, perché proprio ieri, appunto 31 agosto, si è chiuso il più incredibile agosto della storia del box office italiano, un miglioramento del 200% rispetto all'anno scorso, delle cifre veramente record, numeri incredibili con più di 69 milioni di euro incassati, più di 8 milioni di presenze nelle sale. È anche vero che durante l'estate sono usciti dei film importanti.
0: Sì.
1: Esatto.
0: Ma infatti questa è la cosa incredibile. Allora, a fare da traino di questi incassi sono stati Spider-Man, Brand New Day, Oceania e poi l'Odissea di Christopher Nolan, che infatti quando è uscito, io lo dico, sono stata un mese e mezzo in vacanza. L'ho svelato. È successo quest'anno, non succederà mai più, però sono stata a casa mia un mese e mezzo in Grecia. Quindi quando è uscito al cinema io ero già in vacanza.
1: Certo.
0: E dicevo, ma come fai a far uscire un film come l'Odissea di Nolan ad agosto, a ridosso delle vacanze, quando si sa che il cinema tira meno? Beh, mi sono sbagliata. Infatti io non sono riuscita ad andare a vederlo, mi ero ripromessa di andare subito appena tornata, anche perché leggevo che sarebbe stato nelle sale fino a fine agosto, inizio settembre. Quindi adesso non ho più guardato, vedo se riesco magari questo fine settimana, così come ultimo scampolo d'estate, ad andare a vederlo. Disse anche perché secondo me è uno di quei film, andare al cinema a vedere un film è sempre bello, però ci sono quei film che meritano il grande colossal o il film musicale, vederlo in sala con lo schermo da film,
1: con l'audio del film
0: e secondo me Odissea è uno di quelli che merita proprio di essere visto in sala.
1: Infatti è presente ancora in qualche cinema, però l'ho visto passando davanti ad un cinema questa mattina, anche in lingua originale per chi appunto è interessato. C'è un altro dato che colpisce, è il fatto che al terzo posto, diciamo così, del box office italiano, datato lunedì 31 agosto, c'era Harry Potter, la pietra filosofale, un film nuovo e fresco, in verità era per i 25 anni dell'uscita di questo filmone, perché comunque è un filmone, dai.
0: Tu sei un'appassionata di Harry Potter.
1: Si sente?
0: Sei generazione Harry Potter. Io sono più generazione zucchero.
1: Ma guarda che anch'io.
0: Anche tu. Sì. Wonderful Life su Radio Number One.

0: Ci piacciono sempre una cifra e The Bowser. L'abbiamo ritrovati qui su Radio Number One con Lose Myself. Stavamo parlando di cinema, noi donne al volante, e dell'agosto d'oro che è stato per il box office italiano. Uno dei film di maggior successo che ha incassato di più è sicuramente Odissea di Christopher Nolan. Peraltro ci segnalate che a Melzo era uno dei pochi, anzi solo 5 sale in Italia avevano il formato originale, hanno ancora, perché in verità questo film è ancora in programmazione per un pochino, il formato originale IMAX dello schermo, uno schermo ad altissima risoluzione. Sappiamo che Odissea è stato registrato in IMAX e in 70 mm la pellicola, quindi in verità lo schermo sarebbe dovuto essere un pochino più grande, un pochino più lungo. Poi in Italia non è così, anzi ci sono pochissimi cinema al mondo e in pochi paesi proprio del mondo in cui si poteva vedere davvero in originale, però insomma è già qualcosa vederlo in IMAX.
1: In IMAX hai un'esperienza molto più immersiva, ti senti dentro il film. Domani inizia il Festival del cinema di Venezia e poi esce un altro film.
0: Esce un filmone, ragazzi,
1: che cerchiamo di andare a vedere, perché i presupposti ci sono tutti, che è Coyote versus Acme. Cioè lui che cosa fa? Denuncia l'Acme per avergli fornito tutta una serie di prodotti esplosivi vari per cercare di far fuori il Coyote, che però non funzionava.
0: Esatto, stiamo parlando di Willy Coyote dei Looney Tunes. Sapete che lui inseguiva lo struzzo Big Beep, che poi non era neanche uno struzzo in verità, ma comunque quegli animali americani simili. Lui appunto tentava di farlo fuori letteralmente con dei razzi, con
1: lui è lo sfigato prima maniera, il precursore degli underdog. No, ma ci sono quei cartoni che sono fenomenali. Cioè, se tu pensi a tutto quello che si produce, quanto è andato avanti il cinema, l'animazione, ma se ti mettono su un Willy Coyote Beep Beep o un Tom e Jerry, tu continui a guardarlo, piccolo grande che sia.
0: Sì.
1: Su Radio Number One adesso spazio a Dua Lipa, che potrebbe co-condurre il Festival di Sanremo con De Martino.
0: È vero, lei comunque l'italiano un po' lo parla.
1: Romastica.
0: Quindi abbiamo fiducia in lei, l'ascoltiamo.

0: la voce di Dua Lipa su Radio Number One, dicevamo, potrebbe essere tra le presenze graditissime del prossimo Festival di Sanremo. Manca ancora molto, perché mancano quanto? 5 mesi, però è talmente tanta roba il Festival di Sanremo che già con così tanto anticipo si inizia a vociferare.
1: Bisogna organizzarsi d'altronde, sì. Insomma.
0: Hai iniziato a preparare le valigie, cioè sei pronta, sei carica?
1: Sì, sì, siamo carichi, siamo all'1 di settembre, siamo carichissimi,
0: siamo
1: per febbraio.
0: Noi siamo già oltre Natale, siamo già a febbraio.
1: Restate con noi, tra poco il traffico. Su
2: Radio Number One, le donne al volante.
3: Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
3: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
3: Number One Nights, solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: Diamo uno sguardo a ciò che sta succedendo sulle nostre strade e autostrade. Partiamo dalla tangenziale nord di Torino, dove c'è un incidente allo svincolo di Pianezza Collegno in direzione di Torino Nord, A5 Torino Aosta. Sulla tangenziale ovest di Milano ci sono code per incidente all'altezza dell'uscita per la Vigevanese Vecchia Trezzano in direzione della A1. Sulla A4 Brescia Padova si registrano code per 4 km per incidente tra Sirmione e Somma Campagna in direzione di Padova. Rallentamenti anche sulla A8 Milano Varese tra Lainate e Legnano in direzione di Varese. Sulla A21 Torino Brescia code a tratti per 5 km causa ostacolo in carreggiata tra Ponte Vico Robecco e Cremona in direzione di Torino. Passiamo alla A1 variante di Valico, dove c'è un tratto chiuso tra l'allacciamento con la variante di Valico Nord e Badia in direzione di Badia a causa di un incidente. Code anche sulla A1 Bologna-Firenze tra Sasso Marconi e La Quercia per un altro incidente in direzione di Firenze. Sulla A1 Roma-Napoli in direzione Roma si registrano code tra Ferentino e Anagni Fiuggi a causa di un veicolo fermo, code a tratti tra Colleferro e la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. E poi concludiamo con un veicolo in fiamme, attenzione, tra Caglianello e San Vittore, la direzione è sempre quella di Roma. Prestate tanta attenzione alla guida, fate buon viaggio. Continua con noi Donne al Volante qui su Radio Number One. Se non lo avete ancora fatto, scaricate l'app di Radio Number One per portarvi sempre con noi e insomma ovunque voi andiate, perché no, seguiteci anche sui social, che male non fa insomma.
2: E poi vi ricordiamo anche il numero per interagire con noi con i vostri messaggi, con le note audio: 393 444 0444. Noi siamo Chiara e Agnese, le Donne al Volante, con voi tutti i pomeriggi. Vi riportiamo a casa dalle 17 alle 20. Poi c'è la nostra musica, ora Potential Sombra.

0: special di Somber qui su Radio Number One. Somber che peraltro proprio ieri ha annunciato che tornerà a Milano per un live all'Ippodromo SNAI di San Siro il prossimo 14 di luglio. In verità proprio ieri avevamo Somber in scaletta e non so se ti ricordi, due secondi prima di quando noi dovevamo entrare per annunciare la sua canzone, ho detto no, aspetta, perché lui ha annunciato che forse viene a Milano ma non riesco più a trovare la notizia. Ecco, era appena uscita, forse su un canale un po' così che nessuno guarda molto, sì, forse molto di nicchia, io non mi ricordavo più qual era e quindi me lo sono un po' persa, ecco.
1: Quindi appuntamento con Somber per il 14 luglio, quindi insomma adesso per prendere poi i biglietti c'è tempo, perché non vadano proprio a Aruba, non si può sapere. Siete con le donne al volante, continua la nostra musica, Katie Townsend.

0: Virtual Danceteria.
1: Volentieri.
0: Sì, sì, sì, perché è un celebre locale di New York, famosissimo negli anni '80, dove lei si esibì prima dell'indipendenza. E poi ha detto, 2000 anni dopo ci faccio su un singolo.
1: È brava Madonna.
0: Che comunque fa incetta di nomination.
1: Esattamente, nominata a qualsiasi Grammy possibile immaginabile, appunto alla prossima cerimonia.
0: Fallo, vedremo. Tu che la prendi in giro.
1: No, no,
0: tu.
1: No, io la prendo in giro. Grandissima Madonna, tutto il rispetto, brava.
0: Senti, dicevamo che non salirei mai a bordo di un'auto col pilota automatico, Loncalè. E ho ragione.
1: E forse hai ragione, sì, perché andiamo a Islamabad, capitale del Pakistan. Attenzione, perché è diventato virale questo video di un giornalista seduto a fianco del posto di guida, appunto un passeggero di questa auto guidata da remoto, però non era un'auto completamente a guida autonoma, perché c'era qualcuno che da remoto, appunto, conduceva quest'auto. Lui, insomma, stava facendo un video per mostrare tutte le caratteristiche di questo veicolo mentre ovviamente l'auto viaggiava. Ad un certo punto si è persa la connessione, si è perso il contatto con l'omino che appunto guidava questa macchina, e il veicolo è andato fuori controllo ed è finito contro un furgoncino della polizia con tanto di agenti a bordo.
0: Cioè, ma capisci il danno? Che poi dico, ma se devi guidare da remoto,
1: e tanto vale, allora
0: tanto vale, mettiti alla guida. Cioè, comunque la concentrazione è la stessa. Motivo in più per avere sempre un autista a bordo. Noi
1: un
0: siamo
1: autista.
0: Le donne.
1: Cioè,
0: una... Io vi, perché tu non hai l'autista? Io sì. Io mi muovo solo con l'autista.
1: Ah, certo, cava.
0: Secondo te?
1: Certo,
0: mi metto a guidare.
1: Chiara è della Torino, bene. E lo si sente.
0: Mirafiori Nord, così per chi è di Torino capisce il quartiere. Benissimo, benissimo.
1: Restate con noi tra poco, una grande canzone.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: grande canzone del 2001 che fu offerta a Madonna, che tra l'altro abbiamo ascoltato qualche minuto fa, che come l'avrebbe interpretata? Benissimo, però io non posso immaginarla in bocca a nessun altro se non alla bocca di quella rosaccia di Pink. E io mi vedo lì che faccio finta di studiare, 2001 tra l'altro anno della mia maturità, e mentre guardo Pink e Compagnia Cantante su MTV, e i libri sono lì che mi guardo e dico:
1: mi apriranno mai? Si apriranno da soli?
0: Maturità. Questa non è in quinta, vediamo cosa vuole fare.
1: Perché questa guarda Pink?
0: Se
1: non
0: vuole
1: guarda
0: ripetere
1: me.
0: Proprio l'ultimo anno. Vedi tu.
1: Che bello, eh? Perché no? Ma perché no? Era l'appuntamento con la grande canzone qui su Radio Number One, come ogni ora, e ora novità dal mondo di italiano di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Questa si intitola Goya. Cosa so?

0: Con God Known qui su Radio Number One, Robert Post, che peraltro avrebbe dovuto aprire le date del tour dei Sixpence Non The Richer, venendo anche in Italia a Milano il prossimo 23 ottobre, ma purtroppo il tour è stato cancellato perché è venuto a mancare un membro dei Sixpence Non The Richer, e quindi purtroppo, insomma, bisognerà pazientare per ritrovare appunto Robert Post dal vivo.
1: L'ha annunciato con un post?
0: Sì.
1: Perché ho detto questa cosa?

0: prepariamoci d'ora in avanti a chiamarla solo più Miley. Miley Cyrus, okay. Con un post, lei veramente, sì. Con un post sui social, con il suo primo piano e la scritta Miley, ha annunciato che d'ora in avanti sarà solo più Miley. Dici, ma cosa cambia? Beh, in realtà cambia, perché se pensiamo che Beyoncé, adesso la chiamiamo tutti Beyoncé, ma fino a un certo punto era Beyoncé Knowles.
1: Certo, è vero.
0: E fino a, ogni volta che uno pensa a Miley Cyrus lo dici nome e cognome come se fosse una cosa sola. D'ora in avanti invece sarà Miley, perché è imperscrutabile, però...
1: Va bene, ma noi accettiamo.
0: Noi risparmiamo esatto. Mezzo secondo.
1: È questo, questa è la cosa.
0: L'ha fatto
1: migliore.
0: Per noi.
1: L'ha fatto per noi radiofonici.
0: Esatto.
1: Noi Donne al Volante vi dobbiamo salutare. Grazie Chiara.
0: Grazie D'Agnese.
1: Vi lasciamo con Luchino e Gabro, i due matti dell'Happy Hour qui su Radio Number One.
0: Noi ci risentiamo domani. Ciao a tutti, buona serata.
1: Ciao.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Dica allora.
1: Eccoci qua, Radio Number One, sono le 20 in punto.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. La Russia colpisce l'Europa con un'ondata sempre maggiore di attacchi cinetici. Vogliono spaventarci, ma oggi abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina, aumentare la nostra difesa e stiamo discutendo il pacchetto più sostanzioso di sanzioni. Lo riassume l'alto rappresentante UE Kaja Kallas al termine del Consiglio informale difesa UE in Irlanda. Gli attacchi ibridi avranno una risposta, gli fa eco la von der Leyen. E Berlino accusa Mosca di aver organizzato i falliti attacchi con droni esplosivi allo scalo di Lipsia. Il ministro degli esteri tedesco chiude il consolato russo a Bonn e il centro culturale denominato Casa Russa. Torniamo in Italia, via libera al ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma con un percorso a tappe. È la decisione del Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha quindi dato l'ok al ricongiungimento progressivo dei genitori con i tre figli, che ora si trovano in una casa famiglia. Gerardo De Vivo.
4: Un progressivo riavvicinamento dei minori ai genitori, nell'immediato rientri diurni nella casa di Palmoli, da ottobre per notti in famiglia nel fine settimana. L'obiettivo è che i ragazzi lascino definitivamente la casa famiglia dove sono da novembre per poter tornare a vivere insieme ai genitori. È un passo avanti significativo rispetto alla situazione attuale, commenta l'avvocato Pillon, legale della famiglia, ma non c'è ancora piena soddisfazione.
5: C'è stata, a nostro modo di vedere, una seria omissione della valutazione sulla condizioni di salute dei minori. Questo è quello che ci preoccupa di più. A causa del ritardo nella decisione è stato di fatto negato il diritto dei minori a trascorrere almeno qualche giorno di vacanza con mamma e papà.
4: Altro punto, non è stata stabilita la residenza dei minori, non si sa dove andranno a scuola.
5: Uno degli aspetti che ci preoccupa di questa ordinanza, cioè l'indeterminatezza.
4: Oggi è una riunione tra il legale, la tutrice, la curatrice e il servizio di neuropsichiatria infantile per definire gli aspetti pratici del percorso, che sarà costantemente monitorato dai servizi sociali.
3: Monta la polemica sull'episodio di un 42enne bengalese gestore di un mini market che per aver pesantemente importunato una tredicenne è stato scarcerato con obbligo di firma. L'uomo si sarebbe mostrato collaborativo e pentito nell'interrogatorio. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, oltre a confermare il racconto della ragazzina, però lo mostrano intento a importunare un'altra cliente poco prima. La vicenda si è svolta a Torino, dove il Ministero della Giustizia ha disposto l'invio di ispettori. Tenuto conto dell'eccezionalità del caso e dell'allarme sociale cagionato, ha spiegato il ministro Nordio. Ed è tutto, buona serata.
0: Non ho capito una cosa.
6: Happy hour.
0: No! Il problema è perché ne ha fatto una dopo l'altra o perché vabbè niente. Buona serata!
1: Eccoci, benvenuti. Siamo arrivati anche stasera.
0: Tutto a posto, Signor Gavro, mamma mia, quanto tempo, come mi è mancato in questi mesi.
1: Queste 24 ore, vuole dire, magari.
0: Mamma mia, no, ma perché ormai sai che è tutto il mese di agosto che noi l'aspettiamo con ansia, poi dopo...
7: Sono la nuova barista
0: sì,
7: artificiale.
0: Sì, certo, sicuramente è arrivata. Buonasera.
7: Buonasera,
0: sì, buon anno.
1: È arrivato anche a settembre, hai visto?
0: Vuole cantare la canzone?
1: A settembre.
0: Benissimo, abbiamo cantato anche la canzone. Allora, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar... Dove in asso, allora attenzione.
1: In asso di cuori, denari, in asso, fiori,
0: anche
1: picche.
0: Perché qui, solo qui, eh? Qui è solo qui, quindi attenzione. Perché
1: attenzione.
0: Attenzione, qui è solo qui. Allora, già da ieri abbiamo accennato al fatto che ci sono un po' di novità all'interno dell'Happy Hour, il fatto che il signor Gavro poi sarà in solitaria nella giornata del venerdì in generale. E poi ovviamente c'è questo tanto ambito premio, questi 2,5 biglietti che regaliamo per il suo prossimo spettacolo, con nei momenti in cui... Sì, indovinano il personaggio misterioso che lei imita in modo, oserei dire, spettacolare.
1: Alla fine sono tre, ti lascio
0: sì,
1: o lasci
0: come dal macellaro. Però prima cosa che facciamo come sempre per alzare il livello del qui, solo qui.
1: Diciamolo, prendiamo il giornalo sul bancone del bar e leggiamo il santo del giorno, martedì 1° di settembre.
0: Oh, attenzione perché oggi è Sant'Egidio. Ah, capito, un nome normale forse.
1: Cioè, finalmente.
0: Finalmente
1: voglio dire.
0: Ce l'ha abbiamo. Allora, Sandro, salutiamo tutti gli Egidi e le Egidie, perché ci saranno anche quelli.
1: Egidio.
0: Che ci fanno l'onomastica, ma attenzione, perché oggi è la giornata mondiale del creato. Quindi fate attenzione, perché è stato creato e quindi non ci possiamo. È così, è creato, ma glielo spiego la prossima volta.
1: Va bene, dai.

0: Radio Number One. Buona serata, questo è l'Happy Hour. Ci abbiamo delle persone da... Ma lei lo sa, signor Gabro, che ho scoperto, sì, che ci sono delle persone ormai da un anno,
1: sì,
0: che hanno spostato l'orologio indietro di un'ora, capito?
1: E poi l'hanno lasciato fermo,
0: no,
1: lì?
0: Sì, l'hanno lasciato fermo per ricordarsi che ci dovevano ascoltare, perché prima facevamo la fascia prima, loro hanno spostato l'orologio indietro.
1: Gli aficionados si chiama in...
0: Aficionados, l'hai capito?
2: Buonasera, come... e buon anno Happy Hour a voi e alla barrista. Ciao Marco Diassi.
0: Ciao, salutiamo, ciao, Marco Diassi. Oh, vede, certe volte guardi, succedono delle cose pazzesche in questo locale, poi dopo non
3: chi è? Oh, buonasera, violinisti, ben arrivati.
0: Buonasera.
3: Mi parte certe sviolinate uno per l'altro.
0: Facciamo dello sviolinismo.
3: È una cosa veramente mielosa.
0: Mielosa, mielosa, sì, ma...
1: Beh, almeno il miele è dolce.
3: Andiamo,
1: dai,
3: verso il disco limone anche stasera, sperando, no?
0: No, non abbiamo il disco limone, adesso non dipende dalle vostre richieste, perché ovviamente all'interno di questo spazio, ricordiamo,
1: c'è il dedicato.
0: Oh, ricordiamo che è una cosa importante di...
1: Perché potete regalare il vostro brano preferito a chi volete, come mandandoci un WhatsApp, preferibilmente vocale, vogliamo sentire la vostra voce, al 393-444-0444.
0: Salutiamo anche Maria Grazia, salutiamo la Sicilia,
1: buonasera.
0: Salutiamo Anna, i laghi, Como, la Brianza, chi lo dice sa di essere. Salutiamo anche Gigi, detto Luigi, gli amici di Bergamo e tutti coloro che stanno messaggiando al nostro numero per dirci anche come è andata la giornata, no? Visto che oggi è martedì, siamo insomma secondo giorno della settimana, molti hanno ripreso l'attività nella giornata di ieri, molti invece nella giornata di oggi, lei lo sapeva che...
1: Però il primo di settembre è un po' sempre quel fascino un po' misterioso, inizia il nuovo mese, finisce l'estate, arriva il raffreddore, perché io me lo sono preso proprio oggi.
0: Volevo dire, tu hai preso il raffreddore, però va bene uguale, noi la perdoniamo. Attenzione, perché se non siete contenti di qualcosa, c'è una novità anche all'interno, oltre ai 2,5 biglietti che regaleremo dopo, facciamo un test del gioco, sì, gioco aperitivo, giusto perché lei si prepara un'imitazione di quelle giuste. Allora, attenzione, perché abbiamo l'ufficio reclami, anzi l'ufficio reclamone, l'ufficio i reclami di Radio Number One, reclamone.
1: Se c'è qualcosa che non vi va giù, per esempio il fatto che le vacanze sono già finite, potete raccontarcelo, esatto, potete scriverci, potete chiamarci, fare quello che volete.
0: Sì, sì, vi lamentate del vicino col trapano, della bolletta che è troppo alta, di tutte queste cose, che l'importante è lamentarsi, che ci piace così, il lamentone.
1: E qui i genovesi sono carichissimi.
0: Oh, siamo messi benissimo allora.

0: Che voce c'aveva Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own su Radio Number One. Tra le altre cose, qualche settimana fa o il mese scorso, non mi ricordo più, avevano fatto il film alla televisione.
1: Vero, sì.
0: Di Amy Winehouse. Va bene, allora nel frattempo salutiamo gli amici che stanno iniziando a richiedere le loro canzoni, perché come ricordavamo prima ci abbiamo il dedicato.
1: Ci sono 5 spazi.
0: Pensi quanti spazi abbiamo, questi spazi. Vabbè, attenzione, perché dobbiamo fare memoria, perché ovviamente ricordiamo il prossimo spettacolo, che è lo spettacolo di Gabbro, che sì, sta portando in giro in tutta Europa. Quest'estate ha fatto un giro importante, queste sue imitazioni precise, proprio non ne sbaglia una, inconfondibile. E ovviamente adesso abbiamo deciso che facciamo questo gioco e regaliamo per il prossimo spettacolo del signor Gabbro
1: due biglietti e mezzo.
0: Quindi attenzione, perché anzi possiamo fare un test, facciamo un test, non li regaliamo stasera, però facciamo un test così capite come funziona il gioco. Ah, quando partirà la sigla?
1: Ma cos'è sta roba?
0: Sigla. Quando partirà? Non rido, per favore. Quando partirà la sigla, il signor Gabbro farà prontamente l'imitazione. Allora, e io dirò 3 nomi, A, B o C, e voi dovete scegliere. Il più veloce si porta a casa i 2 biglietti e mezzo.
1: Occhio, perché oggi si parla di economia.
0: Attenzione, vada.
1: Oggi giornata negativa per Piazza Affari, il FTSE MIB ha chiuso in calo dell'1,33% a 51.915 punti.
0: Bravi, oh, io l'ho riconosciuto subito. Attenzione voi da casa, potrebbe essere, attenzione, Dante Alighieri, Cristoforo Colombo o Stefano De Clarino. Allora, voi A, B o C? Allora,
1: dall'accento è riconoscibilissimo.
0: Io ho sentito subito, è inconfondibile, guardi, io subito la prima, guardi.

0: Seven Steps, Olivia Dean, bellissimo. Signor Gabbro, ma solo uno ha indovinato stasera.
1: Io faccio così, bene le imitazioni e poi uno solo di voi indovina.
0: Andrea, salutiamo Andrea di Varese, che è l'unico che ha indovinato che era Dante Alighieri. Dai, ci voleva tanto. Chi non l'aveva riconosciuto?
1: Pensavo fosse l'altro, guardi.
0: Happy,
2: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Benvenuto nel futuro.
4: Siamo nell'anno 2046.
3: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
2: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: E come sempre a quest'ora, grazie ai nostri amici di Trebi Meteo, diamo un'occhiatina alla situazione meteorologica per quanto riguarda la giornata di domani. Allora, attenzione al nord, nubi sparse e schiarite anche ampie e maggiori addensamenti diurni su Alpi orientali. Al centro stabile, prevalenza soleggiato ma con qualche isolato rovescio, mentre a sud in prevalenza soleggiato pur con qualche addensamento alla mattina. Quindi, per restare sempre informati, come usiamo dire noi, per restare sempre sul pezzo, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.
2: 20:24, siete su Radio Number One, siamo tornati anche noi, Luchino e Gabro, quelli dell'Happy Hour. Poi sì, c'è anche la barista, c'è il Berti, c'è tutta quanta la banda a tenervi compagnia per tutta la settimana fino alle ore 22. E vi ricordo che Radio Number One è presente anche su tutti quanti i social, quindi mettete like, soprattutto seguiteci per non perdervi nessuno dei nostri appuntamenti, come ad esempio le interviste a tutti gli artisti che presto inizieranno. Tra un attimo cominciano anche gli spazi del dedicato, quel momento, quella situazione dove potete regalare il vostro brano preferito a un amico, a un parente, a chi volete. Come fare per regalarlo? Mandando un WhatsApp al 393 444 0444. Diteci quale canzone volete ascoltare, ma soprattutto diteci perché e per chi. Adesso arriva subito il primo spazio, così chi si fosse appena collegato capisce come funziona qua.

0: spazio del dedicato.
1: Ciao ragazzi, come va? Cioè, com'è qua il movimento?
0: Bene, guardi, stavo iniziando, cioè abbiamo iniziato da un po', guardi. Poi lei faccia un po' quello che vuole.
1: Cioè, quasi quasi mi bevo qualcosa.
2: Vada a bere, almeno noi pensiamo alla musica.
0: Noi pensiamo
2: che è meglio,
0: alla
2: dai.
0: Musica. E pensiamo a Chiara e Antonella. Oh, salutiamo Chiara e Antonella.
2: Ciao.
0: Le amiche di Como, che questa sera hanno richiesto una canzone. Ah, però c'è un commentino, questo lo devo leggere perché.
2: Vada.
0: Allora, questa canzone ci ricorda la nostra maturità, due pazze alla maturità con questa canzone che ha coronato quel momento, hai capito? E pensi che questa canzone dei Blur dice tante cose. Girls in Boys.

0: 194 quando i Blur suonavano Girls and Boys, bellissima, grazie alle nostre amiche che hanno pensi che le nostre amiche hanno fatto la maturità nel 90, io l'ho fatta l'anno dopo, capito?
1: Cioè, l'ha fatta lei quindi la maturità
0: dopo, mi stavo dimenticando di fare la maturità, ho detto guardi siamo nel 95, facciamo sta maturità.
1: Allora, ma io sono curioso, voglio sapere il voto delle nostre amiche, un 100 e lode o un 60 e un calcio nel di dietro?
0: Adesso chiediamo, adesso vediamo se rispondono.
1: Che poi
0: rispondono,
1: forse all'epoca non c'era il 60.
2: No, non lo so.
0: Ma adesso non posso mica dirle tutto, adesso io non me lo ricordo perché l'ho presa l'anno dopo, adesso l'anno dopo già, insomma, è passato il tempo così.

0: salutiamoli tutti quelli che ci mandano i messaggi, ci salutano, ci è vero,
1: così, stasera siete veramente tanti, sia a raccontarci la vostra serata, ma anche soprattutto a richiedere il vostro spazio del dedicato. Salutiamo Filippo da Muggiò.
0: Oh, ciao Filippo, buona serata anche a Raffaella, ciao Raffaella, buona serata a te, buona serata anche a Cristian e agli amici di Bari e a tutti coloro che stanno messaggiando.
1: Bari, la
0: facciamo silenzio per favore, io non so che poi lei lo sa che qui bisogna fare delle cose, qui siamo seri, no?
2: Lei è un cretino.
0: Cominciamo, ma io non ho detto niente, ha fatto tutto il signor Gabriel, il cretino lo prendo io come al solito.
1: Ma io non ho fatto veramente niente, guardi, era un barese.
0: Sì, ma non l'avevo riconosciuto.
3: Lanciamogli contro, esatto, il nostro robot.
0: Oh, ottima idea, Ganda, ce l'abbiamo fatta. Oh! Lei prima parlavamo dell'età, parlavamo della degli studi, parlavamo così dei traguardi degli studi, e poi ci sono dei traguardi che non sono solo degli studi, no? Sono traguardi anche di vita, traguardi per esempio anche sportivi, comunque li chiamiamo di record tra virgolette, no?
1: Sì, di quelle persone che non si arrendono mai neanche, esatto, quando raggiungono i 90 anni,
0: esatto,
1: ad esempio.
0: Come in questo caso, questo 91enne, vero signor Gabriel?
1: Soprannominato Grey Bird per
0: mamma
1: la barba
0: mia.
1: Si chiama Dale Sanders ed è tornato a essere il più anziano di sempre a completare uno dei sentieri più famosi e impegnativi di tutti gli Stati Uniti.
0: Studi, no? Sono traguardi anche di vita, traguardi per esempio anche sportivi, comunque li chiamiamo di record tra virgolette, no?
1: Sì, di quelle persone che non si arrendono mai neanche, esatto, quando raggiungono i 90 anni,
0: esatto,
1: ad esempio.
0: Esatto, come in questo caso questo 91enne, vero signor Gabriel?
1: Soprannominato

0: E abbiamo ritrovato anche Phil Collins con Do You Remember del 1989 nell'appuntamento con la musica, quella bellissima degli anni 70, 80 e 90, che potete ascoltare solo su Radio Number One Classics. L'appuntamento continua tra pochissimo.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

Abbiamo trovato anche The Jackson 5 con Blame It on the Boogie, 1978, perché uno, se pensa a Michael Jackson, dice quando è che è arrivato al successo, il grande successo, quello che l'ha fatto conoscere anche e soprattutto qui in Europa da noi. Beh, aspettiamo gli anni 80? In realtà no, perché Michael Jackson, beh, lo sappiamo, il film che è uscito qualche mese fa nelle sale lo ha raccontato una volta di più, una volta meglio. Era un artista incredibile sin dalla più tenera età, dagli anni delle elementari, ragion per cui 1978 era un artista completo, ma già da un pezzo, già da anni. L'abbiamo incontrato su Radio Number One Classics. Adesso ci sono gli America con Survival.

0: conclude anche per questo martedì sera l'appuntamento con Radio Number One Classics, ma non temete, perché noi, io che sono Chiara Papanicolaou, sono sempre qui. Ci ritroviamo quindi domani mercoledì dalle 21 alle 22. Buona serata, buonanotte a tutti, ciao.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, le 23. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante. Beep, beep, beep, beep, yeah. Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.